Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

soltanto di avventure.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: non ci andremo. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Irrelo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. But when you

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Chi è?
2: Andiamo a cantare al matrimonio.
1: È uguale. E in fondo alla strada,
2: chi è che c'è?
1: Ci sono tre ladroni.
2: Oh, vabbè.
1: Sembravano onesti,
2: sembravano buoni, erano solo furboni.
1: Il primo contava,
2: ma sono tutti di mia moglie.
1: Il secondo sudava,
2: tra un ballo, una bionda e un panino.
1: Il terzo spiegava,
2: ma cosa spiegava? La rava e la fava. Che storia è?
1: E in fondo la storia,
2: no, spiegamelo,
1: è sempre la stessa.
2: Cosa te l'ho detto io?
1: C'è uno che grida, che grida e fa i versi da quella finestra.
3: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
2: Quali accordi? Soliti.

0: in mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Sono tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: solita orchestra,
1: i soliti accordi.
0: Ciao, buonasera, arrivederci. Grazie.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: No, stia tranquillo. Adesso la raggiungo. Buonasera, dottore.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
2: Ahora surge una idea en la que puedo demostrarte mi amor.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ho nascosto qualcosa nel tuo zaino. Ti prego, fai finta di niente, dopo ti spiego.

0: voglio soltanto che tu sia felice.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: All aboard for Night Train.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sono sola qui, lo sai. Ho una casa, nuovi e nuovi amici che sono solo miei. Ogni tanto c'è mia madre che mi chiede come sto. Non potrebbe andare meglio di così.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon, si può però rimediare con una legge nuova, il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, l'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka e al secondo turno se la vedrà con il francese Fils. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ridere, adesso manca il nostro ridere.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel. Via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338-5733403, 347-8272688 oppure 329-4131817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione. Ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo due le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia. Tutto facile per gli uomini di Deschamps che, trascinati da una doppietta di Mbappé, travolgono la Svezia per 3-0. Prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi. Alle 18, ora italiana, l'Inghilterra sfiderà il Congo. Alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal. Nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti i venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso, e allora con Mbappé e Haaland in campo il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo, nella ripresa il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo, e arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con Nusa, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis: a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges. Il via alle 14:30. In campo anche Cobolli, nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità con l'italiano in vantaggio 2-7-1, al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Muda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a 4 zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: muerte al gato.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del Codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre corse sacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
1: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Ce ne parla Laura Supino.
3: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Isha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito.
1: A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi. Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14:30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello Slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
4: Da oggi la musica ha una nuova energia. È RSP Eventi.
5: Radio Studio Potenza.
4: FM 96 e 100.
5: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
4: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
5: RSP Eventi.
4: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: 8 di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera al

0: Le 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Un giorno d'amore.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Sulla piscina sei così bella, che capisco che non sei più una bambina. Ti dondoli, io gongolo, e non riesco a vederti.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre, l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani. Get down.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: forever.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Non vendermi, amore mio, non vedi

0: amore mio. Vedi, sono quello che non hai.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

State ascoltando Radio Studio Potenza. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con

0: Costa Toscana, dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli, andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza.
1: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Ti guarda.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hangover su Club Chart Pyramid. Iniziamo subito dalla posizione numero 20. Questa settimana è scesa di meno 3 ed è proprio Getaway. E allora let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 20 Getaway sulla nostra classifica Dance Club Chart. Si continua subito con la posizione numero 19. Questa settimana è scesa di meno 5 ed è proprio Hugh

nostra posizione numero 18. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 17 della settimana? E allora, let's go! Questa settimana è Sad Girls, la nostra new entry.

ricordo che state ascoltando la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica, in onda ogni settimana qui sulla nostra radio. Questa è la nostra posizione numero 16 della settimana. Girls

Adesso pronti a divertirci con la nostra posizione numero 11 della settimana sulla nostra classifica dance? È salita di più 2. E allora, let's go! Eh sì, è proprio Sorry Papi, posizione numero 11 della settimana su Club Chart.

0: stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
1: E siamo arrivati nella posizione numero 10 questa settimana per Repeat It, ed è salita sulla nostra classifica di più 1. Stay.

Sulla nostra classifica dance club chart a cura di Corrado Medica non può mancare Bob Sinclair con I Can't Wait. Posizione numero 8 della settimana ed è scesa sulla nostra classifica di meno 2.

E dopo Can't Wait, siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 7 della settimana? È salita di più uno. E allora, let's go! Satisfy, la numero 7 della settimana.

Posizione numero 3 della settimana su Club Chart. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero 2? È salita di più 1 questa settimana. E allora, let's go! Eh sì, è Anima con Beautiful, la posizione numero 2 della settimana su Club Chart.

0: Grazie a tutti per aver ascoltato la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54

c'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Cari amici di Time Machine, bentornati, sono Yub DJ, come state? La macchina del tempo è pronta come sempre a portarci a spasso in un viaggio musicale, quest'oggi assolutamente dance, e siccome sono arrivate un po' di richieste, oggi rimarremo nell'intorno del decennio che sta tra il 2000 e il 2010, dico nell'intorno perché magari mi verrà in mente di mettere qualcosa di diverso, e chi mi ferma? Come sempre i viaggi della Time Machine non sono standard, lo sapete, quindi ho scelto qualche bomba, qualche hit che conoscete benissimo, ma anche qualche brano che immagino non vi ricordiate o non abbiate in mente esattamente tra i vostri ricordi più limpidi. Come sempre vi ricordo che se volete contattarmi per chiedermi una Time Machine, per parlare di un brano, per fare qualcosa che riguarda la nostra trasmissione, lo potete fare cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud, basta scrivere Yub DJ, che si scrive con la Y come York o come Yankee. Ma iniziamo subito con questo brano del 2003, loro sono gli Hard in Tango e la canzone si chiama This Is My DJ.

abbiamo iniziato abbastanza carichi, ma io credo che potremo arrivare ancora più in alto, sì, perché questa canzoncina ci aiuta per scaldare le orecchie e anche un po' le gambe se avete già voglia di ballare. Andiamo avanti con un brano del 2009, lui è un producer rumeno che si chiama Edward Maya, la canzone famosissima si chiama Stereo Love.

La bomba con questo brano che è stato scritto originariamente nel 1984 da Gianni Togni. Nel 2003 c'è questo DJ italiano che si chiama DJ Lasa che ne fa la sua versione, qui ulteriormente remixata e riadattata da Gabri Ponte. Ascoltiamo Giulia.

chissà se fate parte della fazione a cui questo brano piace molto, oppure se fate parte della fazione a cui questo brano fa meno bene, gli piace meno, posso dirlo senza essere offensivo. Vabbè, fa lo stesso, andiamo avanti. Altro brano del 2003, lei è una cantante italiana italo dance, si chiama Ellen, il remix è quello di Gabri Ponte, la canzone si chiama La musica che batte.

E dopo questa fucilata del 2003 ne spariamo una del 2002, la sentite già nel sottofondo. Lui è Prezioso featuring Marvin e questa canzone, meno mainstream di tante altre, si chiama We Rule The Danza.

Arriva un altro brano abbastanza divisivo, perché a qualcuno piaceva moltissimo e a qualcuno piaceva, anche in questo caso dirò, piaceva meno. Diciamo che poteva succedere che una parte della pista esplodesse e una parte della pista andasse a bere oppure in bagno. Va bene, brano del 2002, lui è ancora DJ Lasa, lo abbiamo già usato in questa Time Machine di oggi. Il brano si chiama Pinocchio.

Attenzione, attenzione, arriva uno dei miei brani preferiti. Credo sia uno dei brani che quando faccio musica anni 2000 metto quasi sicuramente, quasi certamente ogni volta. Lui è DJ Ross, questa canzone è del 2002 e si chiama Emotion.

Allora, mi dovete scusare, questa è quasi una dedica personale, sì, perché stavo scorrendo i dischi e mi è capitato davanti questo capolavoro satirico che la Germania ha messo in atto nei confronti di Luca Toni, uno dei nostri più grandi calciatori del passato. Il brano è del 2009, lui è Mazzenop, che oltre a essere un comico e performer tedesco ha fatto anche un po' di canzoni satiriche, fra cui queste. Se andate in Riviera Romagnola piuttosto che sul lago di Garda, dove ci sono molti tedeschi, vi capiterà sicuramente di sentirla e di vederla ballare e cantare a squarciagola. La canzone si chiama Luca Toni numero 1.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colero, ma che mi dico la piascola piccolo? No! Monaco di Bavaria, secco, campioni del mondo! No! Ausgeschiede! No, che bello, no! Allora, che bello!
2: Io non so se mai nessuno ha avuto il coraggio di mettere questa canzone in radio. Va bene, l'abbiamo messa sulla Time Machine perché assolutamente merita di starci. E vi ripeto, andate in Riviera Romagnola oppure andate sul Lago di Garda o andate in queste zone frequentate da pubblico germanico e sicuramente quest'estate la sentirete cantare e forse la vedrete anche ballare. Andiamo avanti con qualcosa di un pochino più classico. Siamo nel 2004, loro sono i Brothers e questa è 10, 100, 1000.
3: Strano

Non so se vi ricorderete la canzone che sto per mettere, perché non è probabilmente la sua più famosa, ma ho la certezza quasi matematica che vi ricordiate di lei. Lei è una cantante colombiana naturalizzata italiana, ha lavorato tantissimo all'inizio, diciamo, degli anni 2000 nella musica dance, ed è anche ricomparsa ultimamente perché stanno uscendo ancora dei dischi a sua firma. Siamo nel 2001, lei è Carolina Marquez e il disco si chiama Discomani.

andiamo avanti con la sagra dei brani del 2000 che non vi aspettavate di ascoltare e che non sono mainstream ma sono assolutamente brani del 2000. Anzi, questo brano che sta per arrivare è il brano preferito di uno dei miei ascoltatori più assidui, che si chiama Simone, quindi ciao Bode, questo brano te lo dedico assolutamente con grande piacere. Loro sono i Notorious, progetto dance italiano che qui fanno rileggere il loro brano ancora per un'altra volta da Gabri Ponte. La canzone

0: Ascoltiamo questa marcia e osserviamone il tempo e il ritmo. Il tempo e il ritmo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Però attenzione ai colpi del tamburo.
1: E queste due canzoni secondo me sono nate per essere mixate insieme, poi mi direte cosa ne pensate. Andiamo avanti quindi con un brano del 2003, altro progetto italo dance italiano, si chiamano Kronos, la canzone è

0: Germania. Arriva un altro disco che io ho usato tantissimo durante i miei DJ set nel passato e lo uso spesso anche adesso, sebbene mi piaccia questa versione dove c'è la voce del cantante originale, che però è lunghissima e difficilissima da utilizzare. Originariamente il brano è del 1973 ed è di Edoardo Bennato, la rifà nel 2004 Gigi D'Agostino. La canzone si chiama Un giorno credi.
1: Un giorno credi di essere giusto,

0: arriva un altro brano che mi piace tantissimo, questo sicuramente lo possiamo considerare tra i brani mainstream del 2000, è uscito all'inizio degli anni 2000, cioè precisamente nel 2002, loro sono uno dei gruppi italo dance più famosi degli anni 90, dopo alcuni anni di silenzio uscirono con questo brano bellissimo e potentissimo che ha fatto scatenare tutte le piste, questi sono proprio i Datura con Will Be One.
1: Levantati.

famosissima, forse uno dei brani più famosi degli anni 2000, alcuni lo riconducono agli anni 90, ma non è vero perché è proprio esattamente del 2000. Il progetto dietro questa canzone è tutto italiano, si chiama Magic Box e il disco è Carry On.

niente, quando facciamo questi viaggi della time machine negli anni 2000, io ritorno ai primi tempi della mia esperienza da DJ. In questo periodo, non so se qualcuno di voi se lo ricorda e ha avuto modo di partecipare, noi facevamo la discoteca alla domenica pomeriggio. Arrivavano pullman di ragazzini da tutti intorno, l'età media era 16 anni, 15 anni, 16 anni, le ragazze scendevano dall'autobus vestite in jeans e felpa, entravano nel locale, passavano in bagno e uscivano in minigonna e top, generando alcune fra le reazioni ormonali più potenti della storia dell'umanità. E in quel periodo canzoni come quella che sto per mettere andavano moltissimo. Il brano è del 2003, lui è Danny J, suo disco di esordio, featuring Ellen, e la canzone si chiama Il gioco dell'amore.

dei gruppi veramente di massimo successo negli anni 2000, loro hanno suonato alcuni dei dischi italiani più famosi in assoluto di quel periodo. Sono i Pabst & Scar con Mirage.

Oggi questa cantante che tanto ci ha fatto ballare negli anni 90 e 2000 si fa chiamare Melody Castellari. Il suo nome di battesimo è Francesca Messina, ma noi tutti la conosciamo come Lady Violet. Questo brano è Inside.

Mi è scappata la mano su un disco del 1999. Vabbè, mi perdonerete, anche questo brano che sta per arrivare è veramente potentissimo. Dietro questo progetto ci sono alcuni produttori importantissimi, fra cui Molella, Phil J, Roby Santini e Gianni Fontana. Loro sono i The Soundovers e il brano si chiama Walking.

So che è un delitto, ma devo interrompere la riproduzione di questo brano per parlarci sopra, per salutarvi, perché il tempo a nostra disposizione è terminato e la time machine sta per finire. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio per l'affetto, vi ringrazio per tutti i contatti che ricevo in settimana e vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per proporre una canzone, per parlare di qualcosa che è inerente a questa trasmissione, potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oltretutto su Mixcloud, ormai lo sapete, potete trovare la registrazione di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per poterla ascoltare gratuitamente quando volete e dove volete. Spero tantissimo che la Time Machine di oggi vi sia piaciuta e vi abbia un po' sorpreso con qualche brano che non vi aspettavate di ascoltare. Io vi aspetto la settimana prossima, sempre qui, stesso posto, stessa ora, con la Time Machine. Ciao!

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it. Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'Ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito in collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca a Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688, oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con Costa Toscana dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento Potenza Napoli andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel, agenzia viaggi in via Torraca a Potenza.
2: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
3: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
4: Radio Studio Potenza.
3: FM 96 e 100.
4: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
3: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
4: RSP Eventi.
3: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio.
6: My Chanson Air.
5: Con voi Roberta Calce.
7: Questo è l'appuntamento con me, Roberta Calce, My Chance On Air. Quindi quattro artisti oggi vi presenterò nel nostro appuntamento con anche un I Remember. Rimanete con noi, ci ascoltiamo subito Gioba con Ad ogni passo.

Sapete che in Vietnam c'è il parrucchiere Nguyen Oan Gung che taglia i capelli ai clienti usando una vera spada da samurai medievale. Io avrei un po' paura. Il wakizashi, anziché le tradizionali forbici. Ci andreste voi? Mi sa di no. Mentre invece noi ascoltiamo la musica, quella ci piace, senza troppi ghirigori, soprattutto senza lame. Il brano che ci propone Fox Fox Music Artist, il brano si intitola Alba in ribalta.

Questo è il furto dell'anno. Nella Repubblica Ceca stavo leggendo che la polizia sta dando la caccia a un misterioso ladro che è riuscito a intrufolarsi in una chiesa locale e a rubare il teschio di una santa vissuta ben 800 anni fa. Ma chissà cosa ci dovrà fare. Noi non tagliamo la testa a nessuno, non rubiamo teschi soprattutto, ma ascoltiamo la buona musica. Mario Aprile, Sono qui.

Se vuoi diventare protagonista di My Chansonnaire, scrivici a direzione.artistica@mychans.it, come ha fatto il nostro amico El Tony, che ci propone Serás mía para siempre.

0: E adesso è il momento di fare il nostro bel tuffo nel passato con Madonna e Papa Don't Preach, la Remember Yesterday.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: I saluti arrivano puntuali anche per oggi al nostro appuntamento di My Chance on Air. Vi aspetto alla prossima puntata, non mi dimenticate mai di sorridere, mi raccomando, e continuate a seguirci. Ciao da Roberta Calce.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
4: Sione al binario 4, treno in transito, allontanarsi dal binario 4, treno in transito, attenzione al binario 4, treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
5: Trans Europe Express.
6: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
7: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express.
8: Trans Europe Express.
7: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. Scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello

0: violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da punta e collante al violino di Michele Gazzic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Varia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Transeuropa Express c'è Michele Gazzic. Ciao, ciao Michele.
1: Ciao, io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari, e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
0: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni, e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente?
1: Ma guarda, mi fa immensamente piacere ciò che mi dici, perché insomma questo disco è nato per una bizzarra idea che avevamo avuto in fin dei conti con Giovanna.
0: Sì.
1: Moni ha un messaggio da sempre centrale per quanto riguarda la Palestina in particolare,
0: certo,
1: e altre comunque tematiche, ma non l'aveva mai veicolato sotto forma di canzone. Allora noi abbiamo detto: Moni, perché non provi a scrivere delle canzoni? E così abbiamo provato a scriverle assieme, e siamo state, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Varia, cantautore.
0: Pensa
1: che roba, curioso, no?
0: Vero, vero, magico.
1: Per noi è una gioia e un onore incredibile.
0: Certo.
1: E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
0: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit: la casa, Monio Varia, le storie da raccontare, suonare. Avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato. Che magia è stata?
1: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
0: Sì.
1: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque, in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
0: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano. Non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo. Sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco. Ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti,
1: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
0: È vero.
1: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
0: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, come dicevo io anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi, da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te che cosa ha lasciato?
1: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
0: Sì.
1: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia.
0: Okay.
1: Quindi insomma ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo, Moni, Giovanna ed io, un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta insomma dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
0: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
1: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico. Okay. In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro. Sì. Nella sua rivista ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa, e ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F.
0: Sì.
1: Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale. E non avrei trovato parole migliori di quelle che ci ha messo lui.
0: Meraviglioso.
1: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di
0: Giovanna,
1: ed è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
0: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
1: Grazie a te per questa conversazione.
2: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce c'è Moni Ovadia. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, torniamo su questo disco appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans-Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento, per i miei 80 anni suonati me lo spango bene.
0: Beh, suonati, mi piace, sai che devo confessartelo Moni, grazie a questo disco ho scoperto quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno di vari gruppi. La prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che sì, era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco, canti popolari del Piemonte, insomma fu un'esperienza magnifica. Poi Leidi era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po' diciamo il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37 così essermi mosso verso il teatro,
0: certo.
1: E avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io con una mia piccola metodica e poetica facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico.
0: Certo.
1: È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza della musica nella tua vita, però arriviamo a questo disco, Yiddish Blues, è potentissimo. Io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura.
1: Sì.
0: Io parlerei di parole.
1: Ma anche al blues come condizione esistenziale.
0: Esatto.
1: Cioè il blues,
0: esatto,
1: è musica.
0: Esatto.
1: Specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria,
0: esatto,
1: terra, e portato nella condizione di schiavitù altrove,
0: esatto,
1: in mezzo a sofferenze inenarrabili, e questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda malinconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora,
0: sì,
1: soprattutto quella centro-est europea, e anche per posso dire, e oggi per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra, insomma. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale. E quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
0: Certo.
1: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po'
0: certo,
1: difficile.
0: Certo.
1: E quindi questo, ecco, io sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
0: Certo, poi ci arriviamo, come no.
1: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera attrivatrice di questo progetto.
0: Certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite il tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, diciamo dell'orizzonte anarchico, è una è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica, e io posso dire questo: c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione tra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare il brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione. Io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, come nella lezione ebraica, ecco, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale, ecco.
0: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro. E ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Donna mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere, di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
0: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere
1: stato. Grazie a te.
0: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Sogni una vacanza indimenticabile? Dal 7 al 14 ottobre l'ammiraglia Costa Toscana con Evans Studio ti aspetta per una crociera da sogno tra le perle del Mediterraneo. Parti da Napoli verso Civitavecchia, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Vivi l'emozione della navigazione e la magia più bella delle città d'arte, tutto in un unico viaggio. Quote a partire da soli 975 euro a persona con pensione completa, tasse e assicurazione incluse. E con soli 150 euro puoi già bloccare il tuo posto. Non aspettare, prenota subito. In collaborazione con LT Travel, via Francesco Torraca, Potenza. Per prenotazioni 338 57 33 403, 347 82 72 688 oppure 329 41 31 817. Non perdere questa grande occasione. Sali a bordo in crociera con

0: Con Costa Toscana, dal 7 al 14 ottobre. Blocca tutto con 150 euro e vai in crociera con Costa Toscana. La quota include trasferimento potenza Napoli, andata e ritorno. Oppure rivolgiti direttamente in agenzia LT Travel. Agenzia Viaggi in via Torraca a Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Amici vacanzieri, amici radioascoltatori della nostra syndication, ci siamo. Siamo pronti a salutare il mese di giugno e dare il benvenuto al mese di luglio. Vacanzieri, ma li sentite queste onde del mare? Dai che ce l'abbiamo fatta, anche quest'anno ci siamo, visto che il mare viene scelto veramente da un'alta percentuale degli italiani. Un saluto a tutte le nuove emittenti radio-televisive collegate, questa è la syndication di Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate, benvenuti, siamo nell'estate 1994, benvenuti. Eh sì, quando eravamo più giovani sicuramente, quell'estate del 1994, questo concentrato assoluto di pop, di cultura, di eventi sportivi indimenticabili, di tormentoni musicali che hanno segnato intere generazioni. Quindi c'era la grande realtà musicale. Nonostante la nostalgia che ci pervade, soprattutto per noi che abbiamo vissuto quegli anni. Come ogni anno d'estate, Tempo Zero Gold è un sogno di mezz'estate. Siamo partiti dagli anni 70, qualche estate fa, ecco, e siamo arrivati in questa estate 2026, agli anni 90. 1994, pensieri, parole d'autore. Benvenuti, mettetevi comodi. Vi vogliamo scrittori anche quest'anno, Signori miei, lei stette in classifica per tutta l'estate. Qualunque emittente radiofonica andavate ad ascoltare, sembrava la stessa. Assolutamente sì, benvenuti nell'estate 1994, perché per ben sei settimane The Rhythm of the Night, Corona. Benvenuti, questo è il mio, il vostro sogno di mezza estate.

Era l'estate del 1994, non c'era WhatsApp, non c'erano i social media. Era l'estate del 1994, quando ci si passava a chiamare casa per casa, quando forse la vita era più semplice o semplicemente la semplicità non sapevamo cosa fosse. Era l'estate del 1994, era l'estate delle discoteche all'aperto, era l'estate delle discoteche della domenica pomeriggio. Erano gli anni 90, stavamo arrivando verso la nuova repubblica. L'estate del 1994, quando WhatsApp erano gli squilli della persona amata, quando non c'erano i messaggini della varie ed eventuali social media, ma nasceva il primo SMS. Erano le estati degli anni 90, l'estate del jukebox, l'estate delle radio locali e le dediche richieste. L'estate degli anni 90, quelli che ci porteremo sempre nel cuore, per tutti noi che li abbiamo vissuti e per tutti quelli ai quali vengono raccontati. Questo è Tempo Zero Gold, un sogno di una meravigliosa estate insieme. Estate con noi, estate 1994.

E poi ci sono anime che non si ingannano. Sono anime meravigliose che tengono i loro seminari. Non hanno né siti né blog sui quali scrivere di spiritualità o di crescita personale, ma hanno sviluppato un silenzio e, senza clamori e le loro naturali indicazioni, portano con semplicità e naturalezza la loro bellezza, la loro vibrazione nel mondo e contribuiscono così a renderlo un posto migliore nel quale vivere. Aprono le braccia, si illuminano gli occhi e li incrociano con il colore del sorriso, scaricando anche i cuori più belli, grazie a questi gesti indimenticabili. Gesti di gentilezza e spontaneità portano con sé la luce e la gioia. Arrecano stupore in chi vive nella loro grande concretezza. E vivono ancora anche sopra il dolore, senza vivere altro. Sono i portatori di fiamma, anima destinate con coloro con il fuoco, e incrociare in mondo le braccia. Il vecchio e il nuovo si incrociano nella vita e nel volto. A volte accade che si perdano, ma non c'è buio che risulti più eterno per chi ha deciso di mantenere accesa il lume del proprio cuore. Roberto Segnani, filosofo contemporaneo, in un sogno.

E allora ditelo che siete diventate tutte ballerine di flamenco. Dos los ramatos, eh? Tappami levante, tappami, perché lo so che non ne tromberò neanche uno. Tappami levante, tappami. Sarebbe arrivato 2 anni dopo il ciclone, proprio il 20 dicembre del 1996. E ragazzi, dai, diciamocelo, è vero che il grande Ceccherini ha realizzato a livello di filmografia dei grandi successi, però quando pensi a Ceccherini pensa al ciclone. Dos Los Ramatos, nel grande casale di Toscano, dove la TV non funzionava, ne parleremo, tra 2 settimane dell'anno 1996, dove la TV non funzionava, però poi alla fine quando arrivavano le ballerine di flamenco, chissà come mai, The Rhythm is Magic,

Quanti ricordi, quanta voglia di vivere anche questa estate 1996. Ascoltatori, stanno arrivando maree di messaggi di chi ha vissuto proprio questi anni, estate 1994, l'estate dello sport, delle notti magiche, però amare negli USA, perché il re incondizionato dell'estate del 94 è stato il mondiale di calcio negli Stati Uniti, un po' come quest'anno, ma siamo fuori, guarda un po' te, ecco, un torneo giocato sotto un sole cocente e veramente orari impossibili per noi europei, rimasto impresso nella memoria perché il segno è il drama del USA 94, l'Italia Arrigo Sacchi, l'allenatore dell'epoca, trascinata da un, diciamo, mondiale, un Roberto Baggio, arrivato in finale contro il Brasile il 17 luglio a Pasadena, e la finale si decise ai rigori, e quel rigore, amici, noi ce lo ricordiamo con il Divin Codino, però poi posteriori, ecco, possiamo dire, vabbè, lo so, meglio prima, si stava meglio quando si stava peggio, quando Baggio comunque il 17 luglio sbagliò il rigore, però fu amaro, ma c'eravamo, adesso tutti sul divano così, possiamo dire, a rosicare un po', dai, lo possiamo dire sta cosa, il tiro alto, quello di Baggio, che appunto sancisce la vittoria di certo non dell'Italia, lasciando un intero paese col fiato sospeso e il cuore spezzato. Ma c'è anche la fine di un'era, anche il mondiale della squalifica di Diego Armando Maradona, ve lo ricordate, per droga dopo il gol, e appunto la folla esultava davanti alle telecamere contro la Grecia, arrivava anche la manita de Dios. Oh, c'era la Formula 1 però proprio anche nell'estate 1994, proprio in questa settimana, perché lo sport appunto giocato, quello girato, quello amato dai motori, cerca faticosamente di ripartire dopo la tragica scomparsa di Ayrton Senna. E quello fu veramente un grande dramma. L'estate vede l'accesso definitivo veramente del giovane Michael Schumacher, all'epoca veramente un ragazzino, amici miei. Questo un po' il lato sportivo di quella meravigliosa estate, ma c'era un giovane ragazzo invece, poco più che adolescente, lo possiamo dire, giovanissimo, veramente sì, perché in quell'estate nei jukebox c'era Jovanotti e c'era la sua prima serenata rap, tanto per ricordarla.

maestra, amore mio. Oh, quanti di voi l'hanno dedicato questo pezzo musicale? Noi adolescenti degli anni 90, noi che l'abbiamo veramente ascoltata, amata. Allora si fa molto parlare, ma la musica trap, ma la musica rap. Lui fu uno dei grandi propulsori, insieme ovviamente all'articolo 31. E poi parleremo, vivremo anche l'album 2030, così come lui, il grande J-Ax, aveva un po' preannosticato il fatto che ci sarebbero mancati questi anni 90, di un virus parlava, tra l'altro, nel suo 2030, proprio così. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi dell'emittente in syndication sulla nostra antenna nazionale, per farci prendere la nostra primissima pausa. E allora, fermissimi qui, si dice, beh sì, nella capanna internazionale fermissimi.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. C'è un segreto custodito tra le colline lucane, fatto di terra, sole e mani sapienti. È la pasta Matteo, la vera pasta made in Lucania, nata per chi non si accontenta di un piatto qualunque. Pasta Matteo. Utilizziamo solo miscele selezionate di semole per un gusto autentico e inconfondibile. La trafilatura al bronzo rende la pasta ruvida e porosa, perfetta per abbracciare ogni sugo. L'essiccazione lenta preserva tutte le proprietà nutritive e il profumo del grano buono. Pasta Matteo, la pasta made in Lucania. Ci trovi nei negozi d'eccellenza e alle fiere di settore. Visita il nostro shop online su pastamatteo.it.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, sono la Patti e vi aspetto tutti venerdì sera alle 20.05 su Radio Studio Potenza con il mio programma musicale La Patti & Co.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovate e bentrovati amici di Musical Chatter. Questa è una puntata un po' speciale, divisa in due parti ed è dedicata a un'artista scomparsa nel 2026. Sto parlando di Gash Pat. Intanto iniziamo un po' la prima fase, l'esplosione e lo scandalo chic di Etienne. Ecco, vorrei intitolarla così. Ci sono voci che non si limitano a cantare una melodia, ma squarciano letteralmente il velo del pop convenzionale. E questo è il caso di Gash Patti, che in realtà è il nome d'arte di Jean Chantal Patti. Prima di sconvolgere le classifiche musicali europee, lei in realtà è una ballerina classica e contemporanea. Studia danza con i più grandi coreografi come Pina Bausch e assorbe l'uso teatrale del corpo. Quando decide invece poi di dedicarsi alla musica da solista, non porta con sé solo una splendida estensione vocale, porta sul palco tutta quella teatralità fisica, la carne, il sudore e una totale assenza di filtri. E siamo alla fine del 1987. Nelle radio e sugli schermi televisivi esplode un singolo d'esordio destinato a fare la storia, Etienne. Una linea di basso ipnotica, un incedere synth pop molto europeo e una performance vocale che passa dai sussurri sensuali a grida quasi ferine. Il successo è travolgente. Arriva al primo posto in Francia e conquista la vetta anche in Italia, diventando la colonna sonora dei nostri festival estivi e di trasmissione cult. Vende oltre 1,5 milioni di copie, ma non è una hit ordinaria. È quello che la critica definisce uno scandalo stiloso. Il testo racconta un desiderio femminile.

femminile, esplicito, carnale, privo di sottomissione. Etienne, tiens le bien, cantava. Il videoclip, girato in bianco e nero, un po' stile espressionista, ad alto contrasto, mostra lei, Gash Patti, impegnata in una performance che unisce la danza contemporanea e uno spogliarello teatrale molto provocatorio. Molte televisioni europee dell'epoca entrano nel panico e scatta la censura. Troppo audace, troppo erotico per i canali tradizionali. Eppure, quella censura non fa che alimentare il mito. La clip vince premi prestigiosi per la regia e lei, Gash Patti, viene consacrata come la rivelazione dell'anno ai Victoires de la Musique. Etienne inserisce la provocazione nel pop mainstream, con l'eleganza dell'alta moda francese. Un'opera d'arte visiva e sonora che scuote gli anni Ottanta. Ma lei, Gash Patti, non è un artista da una sola dimensione. Nella seconda parte del nostro talk vedremo come questa magnetica interprete ha saputo evolversi, esplorando territori sonori diversi e anche collaborazioni inaspettate. Musical Chatter si ferma per un attimo, stop con le chiacchiere e diamoci il tempo di ascoltare questa oscurità magnetica di Etienne.

Ed eccoci tornati qui insieme, amici di Musical Chapter, per la seconda parte di una puntata che questa volta ho voluto dedicare a una singola artista, però a un'altra faccia, ecco, della sua qualità e della sua attività. Se nella prima parte abbiamo celebrato il successo globale di Etienne, molti artisti addirittura dopo un successo commerciale di quelle proporzioni avrebbero passato il resto della vita a replicare un po' la stessa formula vincente. Ma Gashpatti fa l'esatto opposto, rifiuta i compromessi dell'industria discografica pop più commerciale. Pubblica album complessi, viscerali, ricchi di contaminazioni teatrali ed avanguardia rock, come Labyrinth, Nomads. La sua voce diventa uno strumento drammatico sempre più affilato. Ed è in questo percorso di costante ricerca e di crescita che ho scelto la nostra seconda canzone, Black Rain. Un brano che rappresenta la fusione fra il background noir di Gashpatti e sonorità rock più moderne. Tanto va detto subito che questo brano è una collaborazione con la cantante di jazz francese Léa Demann, quindi non è un brano esclusivamente di Gashpatti, però lei ci ha messo molto sotto ogni profilo, anche sotto la scelta del titolo. Una pioggia nera che bagna l'anima, ma un'atmosfera cupa e riflessiva. A livello musicale il pezzo abbandona quei synth spensierati degli esordi e abbraccia delle chitarre sferzanti, ritmiche più profondi e arrangiamenti quasi industrial. Questo brano dimostra come l'artista sia riuscita a mantenere intatta la sua carica sovversiva anche lontano dalle luci dei riflettori del pop di massa. Black Rain diventa un manifesto per chi cerca nella musica francese una profondità diversa, tanto da ispirare progetti collaterali e collaborazioni sorprendenti. Non è un caso che il titolo richiami una forte attitudine rock. Ha camminato fra i generi con la sicurezza di una ballerina classica e la rabbia di una cantante punk, dalla sensualità dirompente di Etienne fino alla pioggia catartica di Black Rain. La parabola artistica di Gashpatti resta un esempio unico di libertà espressiva. Ci ha lasciati libera e fiera, regalandoci un'eredità musicale e dimostra che non bisogna avere paura di osare, di scandalizzare e soprattutto però di emozionare. La puntata di Musical Chatter è arrivata alla fine. Silvia Dini vi saluta, vi rinnova l'appuntamento ancora qui per altri appuntamenti di chiacchiere e di musica e ci salutiamo ascoltandoci insieme la collaborazione fra Léa Demann e Gashpatti, Black Rain.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
4: Così è cosa, Radio Show inizia anche questa settimana. Io sono Stella, qui con me c'è Teo.
5: Ma ciao!
4: Ciao, ciao, ciao a tutti!
5: Ciao ragazzi, ormai siamo buttati in luglio. Io devo dirlo, cominciate a tirare fuori i fazzoletti perché ormai la stagione è agli sgoccioli. Staremo ancora insieme per questo mese, poi anche noi andremo in vacanza, ma
4: esatto.
5: ci penseremo poi.
4: Ma sì, pensiamo quando arriva il momento, dai.
5: Sì, sì, sì. Cosa facciamo, Stella? Lanciamo la sigla?
4: Sì.
5: Vai.
4: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show è qui con voi anche questa, in questa puntata.
1: Eccoci,
0: e oggi
1: eccoci,
0: abbiamo
1: eccoci.
0: Deciso di parlarvi del corpo umano.
1: Oh, una puntata tipo Super Quark.
0: Sì, no. Sì, una puntata Super Quark, ma un po' particolare, perché vi parliamo delle cose che il nostro corpo fa per proteggerci.
1: Quindi siamo fatti così, una sorta di puntata siamo fatti così.
0: Siamo proprio fatti così. Adesso praticamente c'è l'omino, quello bianco, che era il globulo bianco, che sta partendo con la valigia e sta andando verso il mio cervello e sta dicendo: allora, la smetti di cretinate o no? Neurone.
1: L'omino del cervello.
0: L'omino del cervello, bravissimo.
1: Partiamo con la prima canzone super estiva di qualche mese fa, David Guetta e Sia, Beautiful People, perché siamo un po' tutti bellissime persone, soprattutto d'estate.
0: Certo.

0: Cosiettas Radio Show è qui con voi per parlarvi, come dicevamo prima, un po' per fare una puntata un po' alla quark,
1: super qualcosa,
0: e parlarvi delle, come si chiamano?
1: Delle stranezze
0: che il vostro corpo compie per difendervi, secondo
1: esatto,
0: me.
1: Esatto, ma non solo, anche involontariamente. Ci sono delle, il corpo umano compie delle azioni che a volte noi non capiamo il perché succedono, ma oggi ci siamo qua noi a spiegarvelo, mentre voi siete a sollazzarvi sulle spiagge, perché lo sappiamo che ormai tanti di voi sono in vacanza, ci state ascoltando tutti belli incremati, ne approfitto per salutare i nostri amici di Jesolo che ci scrivono, quasi sempre. Grazie per la vostra super vicinanza.
0: Arriviamo all'assunto della questione. Per esempio, per farvi capire qual è l'argomento, se tu stai dormendo e ti viene un crampo,
1: succede spesso,
0: no? Il cervello ti provoca incubi per farti svegliare e ripristinare la circolazione sanguigna.
1: Vedi, questo non lo sapevamo.
0: No,
1: questo
0: è vero, non lo sapevo. Quindi molte volte quando ti svegli di colpo è il tuo cervello che previene una situazione che potrebbe darti fastidio.
1: È vero. Oppure la nausea. Ecco, questa è tipica. La nausea mentre si viaggia. Non viene perché così, perché avete mal di mare, piuttosto che state leggendo qualcosa, ma viene perché voi sostanzialmente siete fermi mentre i vostri occhi percepiscono il movimento. Voi siete seduti in macchina, non vi state muovendo voi,
0: esatto.
1: E gli occhi continuano a vedere, non so, avete presente i lampioni? Se guardate fuori dal finestrino i lampioni la sera, che fanno fum, così, passano velocissimi.
0: Esatto.
1: Ecco, il cervello pensa che tu ti sia avvelenato e quindi ti induce il vomito per proteggerti.
0: Questo cervello è un po' particolare.
1: Noi abbiamo millenni di storia, quindi il corpo si è evoluto e ci ha tirato fuori queste perle. Ok? Quindi quando vi ubriacate al pub, non date colpa all'alcol, è perché stavate
0: cervello,
1: guardando fuori.
0: Esatto, eravate fuori, esatto, come i cani con la lingua di fagnano.
1: Esatto. E poi abbiamo ad esempio un altro.
0: Questa a me succede
1: molto,
0: spessissimo.
1: Molto frequente, gli scatti che si provano durante il sonno. Ok? Voi state dormendo e vedete quello in fianco a voi che comincia a fare lo scatto.
0: Esatto.
1: Che sta sognando di cadere, probabilmente.
0: È vero.
1: E invece no, perché il cuore per un istante smette di pompare il sangue e lo spasmo serve a riattivarlo. È un pacemaker.
0: Esatto, è un pacemaker naturale. A me succede spessissimo di svegliarmi durante la notte così di soprassalto.
1: Va bene. Allora, ragazzi, fra poco poi chiederemo anche a voi cosa se avete delle stranezze da mettere sul curriculum. Facciamo finta che il corpo umano, e dovete scrivere un curriculum sul vostro corpo umano e dovete indicarci la vostra stranezza a diretta@cosiecosa.com. Noi torniamo tra poco.

0: Così è cos'ha Radio Show e stavamo parlando di quelle cose che il nostro cervello fa per proteggerci. Allora, questa, ve lo confesso, mi è capitata oggi.
1: Sì, vai.
0: Quando la pressione sanguigna cala, il cervello ti fa svenire per farti sdraiare. Questo permette al sangue di arrivare più velocemente al cervello. Io, vedi, oggi sono caduta come una pera cotta. Però la cosa bella, sì, è che non sono caduta proprio. Mi
1: ti
0: sono afflosciata su me stessa, incrociando le gambe.
1: Beh, vabbè, il corpo è particolare, no?
0: È molto
1: anche
0: particolare.
1: Tu hai le tue, hai
0: anch'io
1: le tue stranezze.
0: Le mie stranezze.
1: Ce n'è una fighissima che,
0: sì, è vero,
1: quando siete tristi, se provate a sorridere volontariamente, potreste riuscire ad ingannare il cervello, che interpreta il sorriso come felicità e riduce quindi la sensazione di tristezza. Quindi quando siete tristi voi cominciate e vedi che funziona. Già cominci a ridere come...
0: poi ti viene, dai, se no mi chiami e rido io.
1: E poi, ad esempio, per chi soffre di riniti, allergia, quando
0: vai,
1: si sta per starnutire, ma magari siete con della gente, non si
0: oppure
1: può starnutire,
0: devi stare in silenzio,
1: eccetera, dovete dire ad alta voce la parola cavolo.
0: Esatto.
1: Il cervello si distrae e lo starnuto passa.
0: Dobbiamo provare assolutamente. Questa è da provare assolutamente, assolutamente.
1: Vi abbiamo chiesto, insomma, se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Andate avanti a scriverci a diretta@cosiecosa.com, perché noi ne abbiamo ancora da dire. Ne abbiamo ancora.
0: È vero,
1: qualcuno.
0: È vero. Allora, per esempio, questa è stranissima. Siamo letteralmente invisibili a noi stessi. Cioè, vuol dire che se voi vi guardate allo specchio per un istante, è come se voi non foste allo specchio, perché gli occhi non vi percepiscono, vi percepiscono solo dopo quell'istante.
1: Esattamente.
0: Quindi siete invisibili.
1: Il cervello disattiva temporaneamente i muscoli oculari e non registra nemmeno il movimento di quando vi state mettendo. È una roba folle.
0: Poi questa è grandiosa. Alla mattina siamo più alti, perché durante la giornata la forza di gravità comprime la cartilagine tra le vertebre e ci porta ad essere più bassi, quindi andare più giù.
1: Che grande storia, fighissimo. Ce n'è una molto particolare che ormai inizierà a prendermi anche a me, perché verso una certa età questa cosa accade, che alla nascita abbiamo circa 270 ossa. Con lo sviluppo e la crescita, molte di queste si uniscono fino a formare lo scheletro adulto, che è costituito da sole 206 ossa.
0: Certo.
1: Quindi si è tipo i Super Saiyan, avete presente?
0: Però,
1: la fusione,
0: Teo,
1: di Goku e Vegeta.
0: Posso,
1: ecco,
0: darti una notizia?
1: Dai, dimmi.
0: A te la fontanella si è chiusa già da un po',
1: lo so che
0: sei attempato, la fontanella ce l'avevi quando eri piccolo.
1: Vabbè, cosa vuol dire? Però io, sai che sono, alla fine sono un bambinone, no?
0: Sei un cucciolotto. Gli organi inutilizzati. Il corpo umano mantiene memorie evolutive e ha degli organi che praticamente non utilizza più. Per esempio i denti del giudizio, il coccige, i muscoli auricolari, quelli che servono a muovere le orecchie. Però io ho provato, perché quando l'ho letto l'ho provato, a me si muovono le orecchie.
1: Sì.
0: Sì, a me si muovono ancora.
1: Come i coniglietti, sono coniglietti.
0: Dopo ti faccio vedere.
1: Va bene.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Così e Cos'ha Radio Show. Vi abbiamo chiesto se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe. Potete scriverci a diretta @cosiecosa.com. E io direi che è il momento di ascoltare una bellissima, bellissima canzone. Luca Carboni e Jovanotti si sono uniti per rifare Ci vuole un fisico bestiale.
3: Ci vuole

0: Così è cos'ha, radio show. Sono stati con noi Luca Carboni e Giovanotti. Ci vuole un fisico bestiale e siamo arrivati al momento dei vostri messaggi. Vi abbiamo chiesto di risponderci alla nostra mail diretta @cosiecosa.com se il vostro corpo avesse una stranezza da mettere sul curriculum, quale sarebbe? Quindi ci avete scritto in tanti anche oggi, quindi innanzitutto grazie, grazie per essere sempre con noi, così, come si può dire?
1: Calorosi, così calorosi, affettuosi,
0: ecco. E adesso è arrivato il momento di spoilerare le vostre risposte. Ad esempio, Marco: mi sveglio sempre 2 minuti prima della sveglia, sempre, anche quando cambio orario.
1: È incredibile. Lui, ma sai che a volte che a volte capita anche a me.
0: Sì,
1: ne avrei una da raccontare, ma al massimo lo faccio dopo.
0: Dopo. Vai con Sara.
1: Sara, 29 anni, starnutisco ogni volta che esco al sole. Il mio corpo pensa che la luce sia pepe.
0: Bella questa. Gianni, riesco ad addormentarmi in meno di 30 secondi, anche Stella.
1: Anche io.
0: Invidia di mia moglie da 35 anni.
1: Io ho lo switch, ragazzi.
0: Sì, Stella fa.
1: Tu parli.
0: Basta, morta.
1: Elena, 34 anni. Quando ho fame non mi brontola lo stomaco, mi fischiano le orecchie. Oh, me la sono vista tipo
0: un Looney Tunes.
1: Esatto.
0: Ecco. Elena è un Looney Tunes. Davide: posso muovere una sopracciglia alla volta, in pratica comunico come un cartone animato.
1: Davide, lo sto facendo anch'io.
0: Eh no, vedi che no.
1: No,
0: ma tu stai chiudendo gli occhi, così sono capaci tutti. Se chiudi gli occhi il sopracciglio va giù. Lui muove proprio le sopracciglia.
1: Adesso mi alleno. Paola, 51 anni. So che sta per piovere perché mi fa male un ginocchio. Più affidabile di certe app.
0: Questo
1: c'ha il ginocchio della pioggia.
0: Questo è vero, perché si sa che dopo che si è rotti un osso,
1: vero,
0: si diventa tutti un po' meteoropatici.
1: Mia madre diceva sempre che aveva la gamba della pioggia.
0: Esatto.
1: Luca, 38 anni. Se sento qualcuno sbadigliare, sbadiglio anch'io, anche al telefono.
0: Beh, ma questo non è
1: questo
0: una tua caratteristica, Luca, funziona. Lo sbadiglio è contagioso. Valentina: quando mangio il limone nudo, sudo sulla testa. Scusate, ho letto male. Solo sulla testa,
1: Sì. Roberto, 47 anni. Ho il singhiozzo una sola volta, sempre una, come un colpo di avvertimento.
0: Basta. Ma siete fantastici, ragazzi. Siete veramente da studiare. Dovrebbero portarvi in un museo e studiarvi.
1: Andrea invece dice: appena salgo in auto, come passeggero mi addormento. Viaggi lunghi o corti uguale.
0: È vero, anche questo succede spesso.
1: Andrea, io sono riuscita ad addormentarmi da Cantù a casa mia. Sono 20 km.
0: Ma li hai un po' tutte te, Stella, questa forse.
1: Io sì, perché sono un difetto unico, io sono nata male.
0: Francesca, ed è l'ultimo di oggi: parlo nel sonno, ogni tanto rispondo pure alle domande. Complimenti.
1: Occhio a quello che dici.
0: Amici e amiche di Così Cos'ha, siete sempre i numeri uno. Grazie per essere sempre dei nostri. Ci ascoltiamo Meso Laser, Nelly Furtado, Davido, No Place Like Home. Inno, canzone ufficiale dei mondiali FIFA 2026.

0: La vita l'è bella, con Deo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, ed è arrivato il momento del comedy, il comedy show che oggi torna alle origini, perché ripartiamo un po' con le battute, le barzellette, le freddure prese dal web. Sappiamo che noi, cioè insomma, vi piacciono tantissimo, no? Però noi ci proviamo in qualche modo a strapparvi un sorriso. Allora ci proviamo anche oggi.
2: Ci proviamo anche oggi, vai. Questo è particolare.
1: Iniziamo, questa è una barzelletta da fare in coppia.
2: Esatto, vai. Nel deserto. Vai. Un uomo vaga, sperduto nel deserto, è assetato, affaticato, ed improvvisamente vede avvicinarsi un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, mi dispiace, io vendo solo cravatte.
2: Dopo un po' incontra un altro uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, spiacente, io vendo solo cravatte.
2: Continua quindi a camminare in mezzo al deserto ed incontra un terzo uomo. Mi scusi, buon uomo, sto morendo di sete. Avete dell'acqua?
1: No, desolato, io vendo solo cravatte.
2: Finalmente, dopo ore e ore di cammino, arriva in un'oasi. Arriva all'ingresso e dice: oh, finalmente vi ho raggiunto. Vi prego, ho tanta sete.
1: Mi dispiace, qui si entra solo con la cravatta.
2: Vai. Non sono un ladro.
1: Ciao cara, stasera posso venire a casa tua?
2: Ma guarda che io ho le mie cose.
1: Vabbè, mica te le rubo.
2: Amore sui social. Tesoro, mi mandi una foto del tuo primo piano?
1: Oh, io abito al terzo, va bene lo stesso.
2: Il minestrone.
1: Cara, ma per caso hai messo il Viagra nel minestrone?
2: Ma no, perché?
1: E che ne so, i piselli sono tutti duri. L'ultima.
2: Cruciverba.
1: No, c'è l'ultima, dal dottore.
2: Ma dal dottore?
1: Vai.
2: Dottore, mio figlio ha bevuto un bicchiere di benzina, cosa possiamo fare?
1: Ma se andate piano anche 20 chilometri.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Così è cosa, radio show, sempre qui con te.
2: Ben ritrovati, Così è cosa, radio show, dopo il nostro super comedy di oggi che ha fatto sbellicare Stella e speriamo abbia fatto sbellicare anche voi. Ritorniamo a parlare delle stranezze del corpo umano, perché fra poco parleremo di una roba fighissima che riguarda anche l'Italia, perché Leonardo da Vinci, ragazzi, grandissimo genio della nostra nazione. Ma prima il Lit FIBA con Il mio corpo che cambia
3: nella forma e nel colore.
2: In trasformazione.

0: Poesie Cos'ha, radio show Litfiba, il mio corpo che cambia. Rimaniamo in argomento corpo umano, perché come avete sentito dall'inizio di puntata, oggi stiamo parlando del corpo umano, delle sue particolarità, delle sue stranezze. Adesso ci tocca ovviamente parlare di un argomento molto molto
1: bellissimo. Io lo reputo bellissimo,
0: perché lega la matematica al corpo. Insomma, se voi non lo sapete, adesso noi ve lo diciamo.
1: Esatto.
0: Esiste un numero che è il numero irrazionale 1,618, che è, nella scienza è noto come il fi.
1: Che è quello, numero di Fidia.
0: Che è quello delle sezioni auree del nostro corpo, perché il nostro corpo è tutto fatto in proporzioni. È una,
1: esatto,
0: roba, è una roba fotonica quando l'abbiamo
1: cosa
0: scoperta.
1: Cosa significa?
0: Che è, lascia senza parole.
1: È vero. Perché cosa significa? Questo numero rappresenta un canone di armonia ed equilibrio estetico. Vuol dire che se tutte le proporzioni del nostro corpo mantengono questo numero, quindi il numero di Fidia, vuol dire che abbiamo un corpo esteticamente proporzionale. Ok?
0: Bello.
1: Quindi questa è la sostanza. Questo è quello che fa andare, diciamo così, che fa creare quelle opere, quelle sculture così, ecco, perfette agli artisti.
0: Come il David, ad esempio.
1: Come il David. Come il David, per esempio, è una di quelle opere che ha delle proporzioni fisiche perfette.
0: Facciamo qualche esempio per farvi capire. Ad esempio, l'altezza totale. Se misurate la vostra altezza totale e la dividete per l'altezza dall'ombelico alla terra, il risultato si aggirerà sempre intorno a 1,618.
1: Adesso c'è tutta la gente, tutti i nostri ascoltatori, che col centimetro si sta misurando le parti del corpo.
0: Allora, il centimetro tenetelo in mano, perché servirà dopo, ve lo dico, questa è una spoilerata, servirà dopo.
1: Anche dopo.
0: Ecco.
1: Sì, è vero.
0: Gli arti
1: per
0: inferiori.
1: Esempio, per esempio, dice il centro di simmetria, l'ombelico, ecco, divide l'altezza dell'uomo secondo la proporzione aurea.
0: Esatto.
1: Allo stesso modo, la distanza dalla punta delle dita a braccia distese fino alla sommità del capo è regolata dalla stessa proporzione. Quindi, ma cosa vi ricorda se spalanchiamo le braccia e spalanchiamo le gambe?
0: Ragazzi, vi ricorda una figura che avete sempre in mano, stampigliata sulle monete da un euro, che è l'uomo vitruviano del grandissimo Leonardo da Vinci, perché fu il primo a comprendere che l'uomo era costituito da queste proporzioni auree, e i suoi appunti poi disegnati sull'uomo vitruviano sono esattamente quello che stiamo dicendo.
1: Esatto.
0: Che tra l'altro l'uomo vitruviano non è un quadro, è una pagina,
1: è una pagina
0: di un suo quaderno di appunti,
1: tra l'altro,
0: sì, costruita nel museo di Venezia.
1: Sarà grande quanto
0: una pagina
1: normale,
0: sì,
1: una A4,
0: sì,
1: un foglio,
0: sì, sì,
1: A4.
0: Voi le sapevate queste cose? Sì? No? Se non lo sapevate, ci siamo arrivati voi. Se invece lo sapevate, siete dei geni e vi facciamo veramente i complimenti.
1: Dei complimenti, perché noi l'abbiamo scoperto adesso.

0: pochissimo vi facciamo ascoltare una frase che il nostro amico Bonolis, grande
1: nostro
0: Bonolis,
1: amico, soprattutto noi abbiamo anche il nome.
0: Noi sì, mamma, mi piacerebbe tanto, devo dirti la verità.
1: Sì, andare
0: Bonolis
1: a cena con
0: è
1: Bonolis.
0: Una di quelle persone con cui mi piacerebbe andare a cena. Perché io trovo
1: è comico, è ironico,
0: esatto,
1: ma è anche molto serio.
0: Ma è anche molto pieno, cioè nel senso
1: sì,
0: non so, una pienezza d'animo che a volte ti fa rimanere, e quindi starei ore ad ascoltarlo. Secondo me è una di quelle persone piacevoli con cui trascorrere una cena.
1: Perché in questa puntata abbiamo parlato del corpo umano, ma non siamo fatti solo di corpo umano e proporzioni, ma siamo fatti anche di anima, giusto?
0: Esatto.
1: Ascoltiamo Bonolis.
2: Mi emoziona la gentilezza. Questa è una cosa che mi emoziona sempre nella vita. Un gesto gentile, un sorriso inaspettato, queste sono cose che mi emozionano ancora. In un mondo un po' più arido del precedente, mi piace ancora rintracciare forme di gentilezza.
0: Perché mi ha colpito questa frase
1: di Bonolis?
0: Perché mi sono resa conto che a volte noi siamo presi talmente tanto da tutto quello che ci circonda che ci dimentichiamo delle cose più naturali. Per esempio, quando una persona passa del tempo con noi, non dobbiamo darlo per scontato. Quindi dire grazie a una persona che ha passato una giornata con noi, che si è ritagliata del tempo con noi,
1: è vero.
0: È un gesto di gentilezza che oggigiorno si è persa, ma che realtà dovrebbe essere fatto. Diamo per scontato troppe cose, diamo per scontato i sentimenti, diamo per scontato il fatto che l'altra persona sappia tutto di noi, diamo per scontato le emozioni, diamo per scontati il grazie, i prego, i sorrisi, diamo per scontato tutto. Diciamo così che siamo stati fatti in un modo tale per cui il nostro corpo è un'espressione unica.
1: È vero, nel nostro siamo fatti così di oggi non c'è solo il corpo, non c'è solo le proporzioni auree, ma c'è anche l'anima.
0: Ma perché? Perché per esempio un sorriso che fa parte del nostro corpo in realtà è una reazione emotiva della parte interna di noi.
1: Assolutamente.
0: E quindi ecco, mi sono stupita perché di recente una persona ha detto una cosa nei miei confronti che sembrava una cosa banalissima, era un ti adoro, ma quel ti adoro è stato detto con una, come dire, con una genuinità tale che mi ha colpito e mi ha commosso. E allora mi sono detta, cavoli, a volte dire le cose più banali che sembrano più banali sono in realtà quelle che sono una forma di gentilezza nei confronti dell'altra persona che ci siamo dimenticati.

0: Così è cos'ha, radio show, ed è arrivato il momento della... Già ridi, perché
1: certo,
0: sai cosa dovrai dire?
1: Sì, certo.
0: Vabbè, chiaramente lo fai tu, quindi lo saprai bene te cosa devi dire. Allora ragazzi, come vi stavo annunciando, è il momento dell'Astro Sex, i due segni più hot della settimana.
1: Oggi ci sei tu, caro
0: ecco perché ridevo.
1: Capricorno.
0: Sì.
1: All'inizio del mese, con Venere in opposizione, farai fatica a fidarti davvero e tenderai a tenere tutto sotto controllo.
0: Sì.
1: Anche il desiderio.
0: Mm.
1: Poi però qualcosa si scioglie e torni molto più accogliente e disponibile a lasciarti coinvolgere. Hai bisogno di qualcuno che sappia darti stabilità senza toglierti spazio. Le persone invadenti ti fanno scappare e incazzare.
0: Ok.
1: Il mio consiglio sexy,
0: vai,
1: appuntatelo bene.
0: Vai. Guarda, tirato fuori il
1: post-it. Gioca ad acqua e fuoco a turni. Oh. Potete sfiorare parti del corpo del partner con oggetti tipo una piuma, o perché no, con la lingua o con la bocca. Oh. E trovare il fuoco.
0: Questo è acqua, fuoco, focherello.
1: Sì.
0: Adoro, bellissimo.
1: Pesci, questo mese hai bisogno di sentirti desiderato in modo delicato, ma chiaro. Ti tengono legata molto più facilmente le attenzioni costanti, i messaggi fatti bene e chi riesce a creare intimità senza forzare nulla. Non sempre sarai disponibile ad aspettare chi continua a mandarti segnali contrastanti. Se una persona ti vuole davvero, vuoi che te lo dimostri.
0: Assolutamente.
1: Il mio consiglio sexy.
0: Sì?
1: Bendati e indovina. Riconoscere profumi, sapori, oggetti o parti del corpo tramite i sensi.
0: Oh, bellissimo. Io farei il mix di tutti e due, no?
1: Infatti,
0: del fochino, sì. Del fochino acqua,
1: dici, anche.
0: E di quell'altro.
1: Carino, bravo Teo, bravo.
0: Mi piace molto. In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Fred De Palma, Anna Mena, una volta ancora.

0: senza di te.
1: Così cos'ha Radio Show? Siamo nella parte 8.
2: Tongi patongi, esatto. l'ultimo momento di puntata è sempre dedicato un po' alle cose piccanti.
1: Sì, è vero, alle cose che ci fanno un po' piccantezza.
2: E oggi abbiamo parlato,
1: cioè, del peperoncino.
2: Esatto, esattamente, cioccolato.
1: Domenica pianterò il peperoncino.
2: Sì? Sì, riuscita a trovarle le piante?
1: Domani vado, okay. Domani vado a comprarle.
2: Allora, stavo dicendo che oggi abbiamo parlato di corpo umano, insomma, delle stanze del corpo umano, delle proporzioni auree, e ovviamente ci sono delle cose. Abbiamo trovato un articolo ovviamente interessante e di origine fondata, quindi certo, cose scientifiche approvate, relative alla sfera, quella un po' hot, perché anche lì sembrerebbe che ci sono delle dimensioni e delle proporzioni. Quindi, amici maschietti, io vi invito a prendere non il metro, perché non serve, perché basta semplicemente che vi guardiate le mani, ok?
1: Esatto.
2: Se l'indice e l'anulare non sono al medesimo livello, quindi avete
1: due dita diverse,
2: esatto,
1: di lunghezza diversa,
2: esatto,
1: vuol dire che avete una lunghezza del pene considerevole.
2: Oh, bene, bene.
1: Tu stai guardando le dita?
2: Sì, l'indice è questo, giusto?
1: L'indice, esatto.
2: E l'anulare è questo.
1: No, l'anulare è l'altro.
2: Sì, c'è un... c'è una discreta
1: differenza. Sì. Sì, lo sappiamo.
2: Quindi,
1: allora, poi vabbè, c'è anche un'altra cosa poi importantissima sulle dimensioni del pene.
2: Sì.
1: Che alla maggior parte delle donne, in realtà, la dimensione del pene interessa relativamente.
2: Sì.
1: Perché quello che conta è, come dire, tutte le emozioni che si suscitano durante l'atto sessuale.
2: Allora, però devo dire una cosa a voi donnine, che alla fine, quando vi chiedono: ma tu cosa guardi per la prima volta quando
1: io
2: vedi
1: mani
2: un uovo? Esatto. Tutte rispondono le
1: adesso
2: mani.
1: Adesso
2: avete capito
1: mi
2: perché
1: mi sono data una spiegazione.
2: Ecco. Poi, ragazzi, il sesso fa bene alla salute, questo è riprovato. Fare sesso una o due volte alla settimana può rinforzare il sistema immunitario, quindi avrete meno,
1: esatto,
2: raffreddori.
1: Non c'è più la scusa del mi fa male la testa, quindi non posso fare sesso, perché hanno scoperto che in realtà è proprio esattamente il contrario. Se hai mal di testa, fai sesso e ti va via.
2: E poi una cosa molto importante, donne, piantatela, ve lo dico proprio col cuore, di comprare chili e chili di shampoo, di balsami, di creme e di quant'altro, perché vi basta semplicemente fare l'amore, perché è proprio così. Una donna più lo fa e più raddoppia i suoi estrogeni, che vanno poi a incidere sull'aspetto esteriore. I capelli,
1: esatto,
2: diventano più morbidi, la pelle più liscia e le labbra più rosse.
1: Dai, grandioso, grandioso.
2: Diciamo l'ultima, dai, l'ultima.
1: Dai, l'ultima. Allora, l'ultima è che ci sono tantissimi uomini che non sono d'accordo con te, perché
2: no,
1: si dice che il seno piccolo è più erotico di un seno abbondante.
2: Esattamente, una ricerca ha sancito che le donne con i seni più piccoli hanno una maggiore sensibilità, e quindi gli uomini
1: però
2: le,
1: se mi posso permettere, quella è una cosa molto soggettiva.
2: Certo, quella è una cosa soggettiva, ma anche noi uomini è una cosa soggettiva, cioè chi gli piacciono piccoli, chi gli piacciono grosse o,
1: esatto,
2: giganti.

0: Così cos'è il radio show? C'è Donna Summer con Hot Stuff.
1: Beh, un grandissimo pezzo.
0: Grande interprete, grande di tutto.
1: Assolutamente sì.
0: E noi siamo arrivati sul finale di questa grande puntatona di Super Quark.
1: Super Quarkosa, come l'abbiamo battezzata a inizio puntata. Ci siamo fatti un giro nel corpo umano, nelle dimensioni, nelle proporzioni.
0: Di ogni cosa del corpo umano.
1: Esattamente. Speriamo di avervi tenuto compagnia, avervi strappato anche qualche risata, perché come sempre abbiamo cercato di farlo un po' al nostro modo, un po' ironico.
0: Giusto. È vero. Ci sta da Dio. E allora direi che ci possiamo sentire alla prossima settimana.
1: Noi ci congediamo, amici, ci sentiamo settimana prossima. Mua.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: A parte un'altra puntata di Dolce Alice Live, guarda chi c'è alla parte tecnica, c'è il ragazzaccio, è vero? Che fai? Che c'è? voglio la base, sì, grazie. Ah, visto, grazie, gentilissimo, eh? Guarda, sei di una gentilezza, Brian Bellè, alla parte tecnica, chi curerà la redazione è naturalmente Alessandra Sassa, dalla porta di servizio, sì, no, vabbè, vai. Ma che c'entra la porta di servizio? Dalla parte opposta del mondo, volevo dire. C'è in questa puntata solo esclusivamente Gianni. Ci sei?
1: Eccomi. Salve a tutti.
0: Mamma mia, come sei altissimo! Ma com'è?
1: Sono altissimo. Aspetta, che abbasso un pelino adesso.
0: Beh, allora, parla.
1: Adesso deve essere
0: bene. Sì, va bene così. Allora, tanto poi facciamo quello che vogliamo. Tanto noi è inutile fare cose e poi dopo
1: no, ci stiamo testando una nuova tecnologia, dobbiamo
0: infatti,
1: dirlo.
0: Che noi siamo fatti così, noi non è che siamo, poi è tutto in mano al ragazzaccio che in questo momento fa di tutto per rompere le balle, è vero. Vero Brian?
1: Pensate che Max ecco.
2: Eccomi, salve, buonasera.
1: Ecco. Viene dallo spazio direttamente. Era assieme agli astronauti anche lui.
2: Allora, ma perché togli
0: miei effetti, Brian?
2: Mamma mia.
0: Perché si inventa le cose, capisci? Lui si inventa le cose e poi deve fare il cretino. Allora, detto questo, che si fa? Partiamo. Questa, che roba è questa? Questa è una base? Che è sta cosa?
1: Sicuramente.
0: Ma che ne so? Ma che fai? No, sta provando di tutto. Vabbè. Ma lui è gentile, glielo facciamo fare.

0: Quale tildre?
1: Allora, tante cose anche in questa puntata, caro Gianni. I Dolce Ricci Live, l'appuntamento. C'è Gianni, ma non c'è Patrizia, non l'ho detto. Vabbè.
2: No, manca. Per questa puntata, questa edizione, manca.
1: Si è capito che non c'è, insomma. Vabbè. Allora, ma poi ritornerà naturalmente la settimana prossima, l'avremo sempre naturalmente con noi. Allora, avremo la nostra intervista anche in questo appuntamento di Dolce Alice Live. Ci sarà poi naturalmente Loris Marchi, ci sarà il Vintage Italy,
2: esatto. Tanta robina, tanta carne al fuoco.
1: Sì, troppa forse, perché non ce la facciamo più, però insomma riusciremo ad andare. Che c'è? Cosa? Vuoi provare anche quello? Vabbè, allora facciamo così. Vuoi provare anche quello? Prova anche quello, vai!
3: Non cambiare, sei nel posto giusto.
1: Mamma mia.
3: Sei su Dolce Alice Live.
1: E oserei anche dire:
4: best music.
1: Chi se ne

0: Ocean, Love and the Stranger per semplicemente Eurythmix a Dolce Lice Live. Gianni, ma hai visto e constatato che sei solo, no? Non c'è Patti. Ma la,
1: sì.
0: ma la redazione ti ha mandato qualcosa oppure no?
1: Veramente non ho visto messaggi, quindi presumo che sia andata in ferie anche la redazione, non so, vediamo.
0: È in tilt.
1: Forse magari si farà viva più tardi, chi lo sa.
0: Ma sicuramente vedo l'immagine, vedo il monitor che è nero, di solito quando è nero lei non c'è, oppure sta a magnare. Dai Brian, mamma mia, ma perché?
1: È partito l'applauso, capito? Sta a magnare.
0: Sta a magnare, è partito l'applauso, e lui è così. Va bene, continuando, anche perché poi tra non molto lei avrà... E là.
1: Okay.
0: Avrà naturalmente la sua intervista tra una ventina di minuti. Finché non si accende il monitor sono preoccupato. Yes, CDC, Black is

0: nel rock puro, veramente, la CDC, che io ho visto in concerto, caro Gianni, nel 1989, anche perché io sto parlando qui del 1980.
1: Questa è la grande musica.
0: Questi sanno suonare, io mi ricordo il concerto, questi suonavano. Cioè, no.
1: Beh, la chitarra elettrica la fanno parlare, gli AC/DC sono veramente... Ma poi, qualcosa di fuori del normale.
0: Sì, un po' pazzerelli su, perché le formazioni rock, no? A quei tempi c'era CDC, Iron Maiden,
1: eccetera, cioè, grandi.
0: I Kiss un pochino più leggerini a confronto dell'Iron Maiden.
1: Le Zeppelin anche sono.
0: Quelli suonavano veramente dal vivo, ho visti meravigliosi, l'ho visti a Milano. A parte le canzoni che tante magari non possono piacere, no? Perché poi anche gli AC/DC hanno quei 4-5 brani importanti, poi hanno fatto tantissimo, però per gli amanti gli AC/DC erano importanti andare ad ascoltarli, e quelli, a parte che dicevo quei 4-5 brani che conoscevo, poi per il resto non conoscevo nulla, ma soltanto per vederli suonare dal vivo, ma che si fa? Lasciati stare.
1: Vale tutto il prezzo del biglietto, sì.
0: Ma che scherzi, veramente. Hey, Afro Cuba Band, Rhythm and the Sand. Allora, che si fa? A proposito, hai la notizola? Ti ha mandato qualcosa?
1: No. Controllo e ti faccio sapere.
0: Ok.

0: Eccola, si è accesa la finestra, la Windows della Sassa, che ti ha sicuramente la Windows. Allora, sì, io so che ti aveva dato la notizia che la prima è bellissima,
1: Le trova tutte lei, la redazione è pazzesca, grande Alessandro.
0: Quella sicuramente, ma vai, che ti ha detto? Che ti ha mandato? No, ma dimmi.
1: La notiziola? Sì. La vuoi sentire? Qua siamo in tema caldo. Una donna è stata beccata con 200 uccelli in casa. Pensa. Uno non bastava, 200 proprio. Nelle gabbie anche specie protette, denunciata per maltrattamento di animali e segnalata all'ASL per le criticità igienico-sanitarie riscontrate. Penso un po'.
0: Ora, con tutto, allora, in casa, con tutto il bene che io posso avere per gli animali, ma insomma, 200 uccelli, a parte il fatto la confusione.
1: La puzza
0: perché cagano come dei disperati. Ma poi il rumore. 200 uccelli, sì. Chi canta in un modo, chi canta in un altro, che voglio dire.
1: Non dormi mai con 200 uccelli. Non...
0: Ma poi c'è da capire una cosa: ma erano in gabbia oppure liberi? Perché importante è quello.
1: No, qua parla in gabbia perché anche le specie protette, quindi è stata denunciata, capito, per maltrattamento di animale e segnalata anche all'ASL. Quindi ora becca una bella batosta.
0: Soprattutto.
1: Carissima donna, tu ti devi innamorare di altri uccelli.
0: Smettila! Ma perché? Guarda, è tremendo. Uno è colpa mia perché ho creato tra lui e Patrizia dei mostri, no? Ma che devo fare? Taint Pocket Weaves, Young and Die to Love Africa, anche questa volta. African Sweet, Brian, tutta sta roba qui dove c'è? Ah, l'hai comprata? Ok, con che soldi? Ah, con la mia carta di credito.

0: L'ho voluta lasciare praticamente quasi tutta. Però no, dovete pensare che c'è ancora un bel 5 minuti. E di conseguenza, cari amici e cari amiche, non è che si possa tenere un brano di 17 minuti. Gianni, la salsa è pronta, gli diamo la linea, che ne dici?
1: Sì, sicuramente. Vai, Alessandrona.
0: Sì, Alessandrona, non se ti sente, Valerio, dai, che da quante te ne dici. Brian, siete pronti? Vedo che lei è pronta, siete pronti? Partite col vocale o partite... Ho capito, ti hanno risposto Gianni, fatti gli affari tuoi, non so con cosa partiranno, se partiranno con la voce o con la musica o qualcosa. Vedo che al monitor della Sassa c'è il suo ospite e allora di conseguenza diamogli la linea. Gli diamo la linea? Io non gli darei nulla, comunque vabbè dai, diamo.
1: Stendiamo un velo pietoso.
0: Forse è meglio anche due veli. Brian, vai!
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: E continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Salvo De Vita, che ringrazio tantissimo per avermi concesso il suo tempo, perché so che il tempo è prezioso, soprattutto per una persona che lavora quasi ininterrottamente. Ecco, vorrei soffermarmi un po' con te, caro Salvo, di quelli che sono stati e di quelli che saranno i progetti cinematografici.
1: Allora, guarda Alessandra, i progetti cinematografici ne sono tantissimi.
0: Infatti, qua avremmo bisogno di ore.
1: Perché se dovessimo elencarli tutti, rischieremmo veramente di starci forse una giornata intera.
0: Esatto.
1: Però diciamo con orgoglio posso citare quelli più nominati, soprattutto quelli più visualizzati, grazie anche alle candidature ai vari festival del cinema di livello internazionale. Ad esempio c'è il film Bound, che è uscito anche presso sale cinematografiche nel bolognese, nel ferrarese ed altre città, che è stato candidato anche nel 2023 alla selezione ufficiale del Festival di Venezia 2023.
0: Sì.
1: Poi abbiamo sviluppato il progetto cinematografico intitolato Mare, tratto su una storia vera,
0: sì,
1: stile militare della Marina Militare, in collaborazione con la, sviluppato in collaborazione con la Guardia Costiera.
0: Sì, è un cortometraggio, se non erro,
1: al premio internazionale della cultura cinematografica, in più alla candidatura ufficiale al Festival di Varsavia in Polonia.
0: Però,
1: dopo di questo siamo appunto giunti poi per farla breve nel 2025 con il successo della minifiction Sombra, che ad oggi ha totalizzato 465.000 visualizzazioni circa di livello internazionale su piattaforme internazionali cinematografiche, nonché rispecchia un successo e la conferma del nostro lavoro. Ecco, quindi questi sono, diciamo, quelli più nominati che ci hanno portato alla candidatura del festival, di vari festival di Venezia, internazionale alla cultura, festival di Varsavia in Polonia. Quindi diciamo alle spalle abbiamo circa 18 film short più 4 lungometraggi, poi abbiamo 28 brani musicali,
0: mamma
1: più 28
0: mia,
1: videoclip, quindi diciamo c'è un po' di
0: realtà
1: alle spalle da 21 anni, ecco, mettiamola così.
0: Eh sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì. Ecco, ma tu ti senti un po' una star?
1: Guarda, sinceramente io credo che la star sia soltanto una parola, ecco, contenente varie sillabe, varie vocali, quindi
0: bella
1: il discorso
0: questa
1: è che è una parola che secondo me è un po' da illusionisti.
0: Sì.
1: Io credo oggi che Salvo De Vita è un personaggio pubblico, piccolo imprenditore che si è fatto veramente, perdonami il termine, il mazzo,
0: cioè,
1: in italiano,
0: sì, assolutamente.
1: Il mazzo ancora oggi, se dobbiamo lavorare per un artista o per un'azienda, per qualsiasi cosa, dovessimo lavorare 15 ore al giorno, ancora oggi lo facciamo dopo 21 anni. Quindi io assolutamente, Salvo De Vita oggi è un piccolo imprenditore affermato, che ha delle qualifiche affermate, perché ha degli studi anche alle spalle.
0: Certo.
1: Salvo De Vita ha due lauree e un master di specializzazione, quindi è una persona che ha studiato, una persona che è molto responsabile e trasparente sul lavoro, ma soprattutto una persona che aiuta e, se può, anche altruista, aiutare,
0: certo,
1: il prossimo.
0: Questo sì. Ecco, credo che poi questi siano anche un po' i valori che sia professionalmente parlando, ma che umanamente tu stai e lo farai ancora man mano che crescerà, vorrai trasmettere a tuo figlio, immagino.
1: Sì, diciamo che mio figlio è stato già protagonista appunto nel videoclip Il figlio di tutti, il bimbo che si vede.
0: E tuo figlio.
1: Quindi
0: esatto,
1: il mio bimbo da piccolo ha avuto più di 512.000 visualizzazioni, perché non dobbiamo calcolare solo quelle su YouTube, ma dobbiamo calcolare nell'insieme delle piattaforme.
0: Certo.
1: Il Figlio
0: certo.
1: di Tutti ha avuto 511.000 circa e qualcosa, sotto sì. i 512.000 visualizzazioni. E il mio bimbo è stato protagonista proprio appunto di questo progetto, è colui che diciamo rispecchia me da piccolo,
0: sì.
1: mettiamola così.
0: Sì. Senti, le tue origini sono campane, no?
1: Sì.
0: Ma ti senti più campano o più bolognese? Te l'ho detto la mamma mia, te l'ho detto proprio la torinese, né? Bolognese.
1: Ecco.
0: Di Casale,
1: allora,
0: di Casalecchio,
1: dico,
0: di Reno, eh?
1: Allora, le origini non vanno mai negate, anzi,
0: certo.
1: io amo la terra del sud, uh-huh. anche perché io sono nato e cresciuto a Napoli,
0: sì.
1: ma sono figlio di papà calabrese.
0: Sì.
1: E mamma napoletana.
0: Ok.
1: Quindi diciamo che io parlo sia il calabrese che il napoletano. Spesso mi confondo perché magari quando mi arrabbio mi dice il calabrese e quando sono più tranquillo parlo napoletano a volte.
0: Okay.
1: Quindi...
0: E il bolognese? Il bolognese? Il bolognese?
1: Bologna, come tante altre città che mi hanno ospitato, tipo Milano per 12 anni,
0: sì.
1: Varese per 7 anni. Modena per 5 anni, Ferrara per 3 anni, quindi ti dico che in 21 anni devo ringraziare anche tanto il Nord Italia
0: sì.
1: che ha saputo apprezzare le mie fatiche.
0: Certo.
1: Quello sì, quindi mi sento sempre del Sud Italia, mettiamola così, sono
0: sì.
1: sempre comunque campano
0: sì.
1: con il sangue calabrese, però a me piace proprio sentirmi, infine ti dico, italiano.
0: Certo,
1: quindi,
0: italiano, ma questo è bellissimo.
1: L'Italia per me è tutta bella.
0: Assolutamente.
1: Non c'è solo
0: sì.
1: il sud o solo il nord, io amo tutta l'Italia.
0: Infatti io dico sempre, poi soprattutto magari quando si avvicinano i periodi estivi, ma che ve ne andate all'estero, ma rimanete nella nostra bella Italia.
1: No, io l'Italia la amo con tutti i suoi pregi e i difetti.
0: Certo, perché...
1: Sarò stupido a dirlo, la gente scappa. E io ho sempre detto, dovete combattere, non dovete scappare.
0: Questo
1: che chi
0: sì.
1: scappa... vuole magari rappresentare che è un anello debole. Mm-hmm. Io invece no, non mi interessa.
0: Senti, ma c'è qualcosa che Salvo Di Vita oggi direbbe quel Salvo Di Vita di 20 anni fa quando tutto è iniziato?
1: Sì, direi una semplice cosa.
0: Sì?
1: Hai fatto bene, continua sempre di più.
0: Continua sempre di più. No, ti prego. E dove vuoi arrivare? Continua sempre di più. No, ti...
1: guarda, ti dico, c'è una
0: no,
1: cosa.
0: Mi piace
1: che
0: perché sei molto ambizioso e mi piacciono le persone così determinate.
1: Esatto, ti dico una sì? cosa che bolle in pentola, la posso sì? dire perché già è stata resa pubblica la conferenza stampa nazionale.
0: Sì.
1: Qualche giorno fa. Allora, abbiamo già filmato di tutto e di più. Dalla
0: sì.
1: burocrazia, sì, per tutte le autorizzazioni, burocrazia generale, per il prossimo progetto cinematografico intitolato La Villa di Famiglia.
0: La Villa di Famiglia
1: è un film di genere horror,
0: sì.
1: drammatico, soprannaturale,
0: sì.
1: che verrà girato nella Villa Clara, la ex Villa Malvasia a Bologna, una villa della seicentesca.
0: Sì. Sì, ho capito, sì, perché devi sapere che ho un carissimo compagno di classe delle superiori che con la famiglia ha lasciato il Piemonte e si è trasferito a Bologna. Poi vabbè, lavora a Lucca, quindi lui fa il pendolare. E un sacco di volte mi ha così, quando ci si sentiva telefonicamente, mi ha raccontato di questa villa e della
1: sì,
0: storia
1: sì.
0: di questa Clara, no?
1: Esatto, e praticamente sì. le riprese. Inizieremo i casting per questo progetto internazionale, perché internazionale?
0: Sì.
1: Perché hanno aderito già, appunto, abbiamo già accordato con delle testate giornalistiche
0: sì.
1: di Chicago, Las Vegas, Georgia, Londra e tanto altro.
0: Sì.
1: Appunto una distribuzione su piattaforme, ognuno della propria nazione, e anche mediante il servizio internazionale digitale di comunicazione.
0: Ma quindi i casting sono ancora, cioè sono aperti?
1: I casting saranno aperti tra un paio di mesi
0: sì.
1: e finiranno il 10 di ottobre. Quindi per
0: periodo...
1: coloro che volessero
0: sì.
1: candidarsi possono visitare i siti social gestiti dall'abbonamento di Meta Business con le spunte blu.
0: Sì.
1: Che Salvo Di Vita ce n'è uno solo,
0: sì.
1: ci tengo a dirlo, quindi E quindi praticamente questo progetto è stato filmato anche mediante degli accordi sponsoriali, varie partnership, è stato filmato per la candidatura e l'iscrizione ufficiale al Festival del Cannes 2027.
0: Ah, però questo
1: quindi
0: è un gran
1: è un progetto...
0: Mamma, è un progettone, non è un progetto, mamma mia.
1: È uno dei 12 progetti che svilupperemo, sì, fino al 2030, tra artistici, cinematografici e teatrali.
0: Però, mio caro Salvo, ma
1: esatto.
0: In tutto questo però mi viene da dire, Salvo, riposati ogni tanto, eh.
1: Sì, prometto che lo farò.
0: Sì. Questa mi sa di una promessa da marinaio.
1: No,
0: ripensando
1: no,
0: farò, un
1: po'
0: al corpo
1: domani,
0: dei marinai.
1: Domani, domenica è festa per tutti.
0: Pensando al cortometraggio Mare di cui abbiamo parlato prima, promessa da marinaio, sì. Sì. Ascolta, Salvo, invece che cosa, dal tuo punto di vista ovviamente, della tua esperienza ultraventennale, che cosa consiglieresti ai giovani d'oggi che vogliono intraprendere magari un po' il percorso che hai fatto tu, che può essere veramente a 360 gradi, andare a toccare diversi ambiti della
1: vita di un artista? Allora, Alessandra, tu penso che mi conosci ormai, sono una persona che parla in modo diretto.
0: Ma questo è bello
1: oggi
0: di te.
1: Gli artisti, ci sono artisti che meritano tantissimo.
0: Sì.
1: Ok, e sono sottovalutati purtroppo, come ci sono quegli artisti che magari si chiamano artisti, la mattina si alzano,
0: sì,
1: e dicono io faccio il produttore. Quando io parlo di questa cosa,
0: sì,
1: molti mi attaccano,
0: uh-huh,
1: come lo fece anche una Laura Pausini, disse oggi si alzano e il giorno dopo sono tutti cantanti. Allora, per avvicendarsi in una modalità professionale, per essere professionali,
0: sì,
1: prima di tutto bisogna essere delle persone consapevoli di ciò che si fa,
0: sì,
1: consapevoli di quello che si è in quel momento e quello che si è fatto prima di quel momento. Un artista oggi, un attore, un produttore,
0: sì,
1: deve decidere nella vita realmente cosa vuol fare. Perché? Ti spiego.
0: Sì.
1: Se io voglio fare il cantante,
0: sì,
1: ok, io col tempo forse potrò fare anche il cantautore, ma se io non ho ispirazione, voglio fare già il cantautore perché scrivo una musica o un testo che me lo scrivono gli altri e poi dico che è mio, allora lì
0: no, certo,
1: non è più un valore d'artista.
0: No.
1: Allora, questi sono mestieri che o ci si nasce perché veramente hai una dote, oppure lo puoi fare anche mediante degli studi, perché lo studio è molto importante. Lo studio tecnico, io consiglio di studiare tantissimo ai ragazzi di oggi, cioè della nuova generazione, perché senza studio, senza tecnicismo non si va da nessuna parte.
0: Ecco, questo è un gran bel messaggio che stai lanciando.
1: E di crederci, essere sempre più determinati come ragazzi, come persone. Ma mai fare il passo più lungo della gamba, bisogna restare sempre umili, con quel coraggio di essere consapevoli e di dirsi con loro stessi, anche davanti a uno specchio,
0: sì,
1: un semplice specchio, io ho questo livello qui, non posso avere gelosia, non posso avere invidia, ma dove è arrivato lui posso arrivarci anch'io, perché non posso farlo? Allora, determinazione, considerazione di se stessi,
0: sì,
1: ma soprattutto infine avere voglia di farlo veramente,
0: crederci,
1: perché
0: veramente
1: oggi tanti giovani,
0: sì,
1: dico questo e poi chiudo il discorso, tanti giovani oggi pensano,
0: sì,
1: io faccio un brano e divento ricco, no, non funziona così.
0: No, però guarda, non che hai detto una cosa giustissima, tanti lo pensano,
1: Esatto, come il produttore, ci sono produttori che improvvisamente il giorno dopo si alzano, sono produttore, ma io sono produttore, ho speso 200 euro per fare questo film, ma per fare un film vero, caro mio, non ci vogliono 200 euro, ci vogliono dai 10 ai 15 mila euro per fare un videoclip come si deve, un film short,
0: esatto,
1: se veramente lo fai di mestiere.
0: Certo. Ecco, guarda, io vorrei farti ancora una domanda, se hai tempo e mi dai la possibilità.
1: Assolutamente, dimmi.
0: È un argomento che, vabbè, sì, ormai tanti se ne sente parlare dalla mattina alla sera, anche negli uffici si usa la cosiddetta intelligenza artificiale, no?
1: Sì.
0: Ora, capisco che è un argomento vastissimo, potremmo parlarne per ore, però ad esempio in ambito musicale o sì, nell'ambito del doppiaggio, quindi in un certo senso anche in quello cinematografico, no?
1: Sì.
0: L'intelligenza artificiale non potrebbe togliere forza lavoro?
1: Guarda, allora, l'intelligenza artificiale, per come la penso io, sì, credo che non potrà mai togliere lavoro a noi professionisti. Sì. Ti spiego. Perché l'intelligenza artificiale ti crea il brano, ok? Ti crea il testo.
0: Sì.
1: Ti crea la musica. Ma tu, quando lo porti in uno studio di registrazione, i programmi, quelli professionali dei veri studi di registrazione delle grosse major, mettiamola così,
0: sì, mettiamola
1: non
0: così,
1: non vengono riconosciuti. Quindi tu avrai bisogno sempre delle arrangiature.
0: Ok.
1: L'unica cosa che puoi sostituire l'intelligenza artificiale forse un po' l'autore.
0: Sì, sì, chiaro.
1: Ma l'arrangiatore, il musicista, non potrà mai smettere, perché ai concerti non possiamo suonare un'intelligenza artificiale e far finta che muoviamo la chitarra.
0: Ah beh, ovvio, ovvio che sì.
1: Quindi secondo me può

0: piace questo tuo punto di vista, perché mi è capitato i primissimi tempi, quando si parlava di questa intelligenza artificiale, seguire sui social, da Instagram, Facebook, insomma, una serie di, io mi riferisco un po' di più ai doppiatori, che erano un po' spaventati dall'idea magari di un uso spropositato, eccessivo dell'intelligenza artificiale. Oppure a me è capitato, da speaker radiofonica, magari qualche cantante o DJ, ecco, quando si parla di producer, no? Magari DJ producer che ti mandano ad ascoltare, mi mandano ad ascoltare dei brani, e dico sì, bel testo, bel arrangiamento, però poi dico ma la voce? Cioè, perché poi è monotono, è sempre uguale, ce lo capisci subito quando è fatta con intelligenza artificiale una canzone, no? Allora mi incuriosiva sapere il tuo punto di vista, proprio perché insomma non sto parlando col primo venuto e soprattutto con una persona che si occupa anche di comunicazione tutti i santi giorni della sua vita, insomma.
1: Quello è vero, sì, ormai c'è un problema di comunicazione a 360 gradi.
0: Esattamente.
1: Comunque con piena soddisfazione, siamo molto grati assolutamente.
0: E poi la domanda cattivella non posso però non farla, perché sennò sembra qua tutto bello, tutto bello. C'è invece qualcosa che Salvo De Vita, ripensando alla sua vita, appunto alla sua vita artistica, io non entro ovviamente nella vita privata del protagonista, dei protagonisti di questo format. C'è qualcosa che artisticamente Salvo De Vita, pensando al passato, non rifarebbe?
1: Allora, no, sinceramente Salvo De Vita, tutto ciò che ha fatto di Gavette ancora sta facendo.
0: Mi piace questa risposta, sì.
1: Esatto, ancora sta facendo, perché io posso dire sì, sono arrivato a varie candidature, festival di Venezia e tanto altro, ma c'è sempre da imparare nella
0: sempre
1: vita.
0: bravo
1: assolutamente. L'umiltà fa di te una persona trasparente e molto importante allo stesso momento, ti rende veramente galante l'umiltà. Però ti dico no, Salvo De Vita è quel personaggio che rifarebbe tutto, non si è mai pentito di nulla, anche se qualche volta diciamo non ha fatto sempre strike, mettiamola così.
0: Non rimpianti, non rimorsi.
1: No, assolutamente. Chi ha rimorsi secondo me non vive bene. Io invece tutto quello che ho fatto ce l'ho come curriculum sulle spalle, ma ce l'ho dietro alle spalle. Io guardo avanti, il passato non lo guardo più.
0: Certo. Concludiamo con una. La pubblicità ovviamente social, ma l'abbiamo detto, cioè sono le tue pagine da Facebook, da Instagram,
1: Triads, LinkedIn, Twitter, esatto, quindi sì, ce ne sono un bel po'.
0: Ce ne sono parecchie, sì. Assolutamente sì.
1: Tutte appunto quelle che le uniche pagine ufficiali sono quelle con tutelate da Meta Business, sì, quindi tutte con le spunte blu.
0: Perfetto.
1: Assolutamente.
0: Concludendo con una canzone, hai scelto A mia figlia.
1: Sì.
0: Perché?
1: Allora, questo è un brano dove praticamente io, essendo stato sposato prima di avere quest'altro bimbo, praticamente ho avuto un brutto periodo durante la fase divorziale, e quindi avevo quasi mia figlia che si stesse staccando. Ai tempi sono stato molto attaccato su questa cosa, sai, i giornalisti, no, che attaccavano, i miei colleghi che mi attaccassero, è stata una cosa stupenda, quindi sì, mi stavo facendo proprio passare la voglia.
0: Mi piace la tua, posso dire, mi piace chapeau, mi piace la tua ironia, e questa è la dimostrazione di quanto sei anche versatile, quindi bravo.
1: Certo. E quindi niente, è basato un pochettino sulla mia vita un po' personalizzata, ma soprattutto sono storie che sono accadute, ancora oggi accadono nel quotidiano, dei matrimoni finiti male, la mamma chiede il mantenimento, il papà non glielo dà, oppure ci sono delle diversioni diversive nel percorso della separazione e tanto altro, quindi diciamo sono un po' le tematiche quotidiane. Mia figlia è un brano che soltanto sulla piattaforma YouTube ha superato le 400.000, e invece sulla distribuzione abbiamo superato quasi gli 720.000, mi sembra, 715 o 720.000.
0: Cioè, dei numeri pazzeschi, no, veramente dei numeri pazzeschi.
1: Esatto, solo su YouTube abbiamo superato le 410.000, mi sembra, quindi...

0: Rock. Lascio immaginare il boom che c'è stato. Notizia, Salvo Di Vita, tutti col dito contro Salvo Di Vita, vai.
1: Vai, vai.
0: Vai, tanto ormai è fresco, lo distruggiamo prima che nasce. Quindi...
1: Ma chi ti annienta? Ma chi ti annienta? Si auto... Posso dire che si autodistruggono da soli quelle persone?
0: Assolutamente, sì, ma infatti si sono autodistrutti da soli.
1: Vedi, ecco, vedi.
0: Sto attaccandomi su molti giornali, soprattutto sì. La Nazione, la testata giornalistica La Nazione, che è una testata molto importante, mi ha attaccato tantissimo.
1: Però noi quindi, siamo qua che ne siamo qua,
0: esatto,
1: che parliamo. Volevano farti fuori, non ce l'hanno fatta.
0: No, sono ancora qui, anzi.
1: E soprattutto mi verrebbe da dire, ricordiamoci che la vita è poi un boomerang. Quello che fai gli altri poi ti torna indietro,
0: Ma guarda Alessandra, dico questo per chiudere in chiusura, sì. Dico che in un certo senso mi hanno fatto pure un favore, quindi.
1: Cioè sì, è vero, effettivamente sì.
0: Io vedo sempre il lato positivo delle cose, non i lati negativi.
1: È vero, no, te l'hanno fatto, ma sì, questo è anche vero.
0: Sì, ma io devo proprio ringraziare, infatti dopo li ho chiamati, ho mandato una mail dove io li ringraziassi.
1: Hai fatto bene, hai fatto benissimo.
0: E loro ci sono rimasti male,
1: lo credo.
0: Pensavano che io contrattaccassi con via legali, roba varia. Ho detto, ma io non mi attacco da nessuna parte, voi fate il vostro mestiere, dite quello che volete.
1: Certo.
0: Boh, così mi rimangono qualche articolo in più di fama e rete, a questo punto mi fate pure un favore, risparmio, non spendo soldi.
1: Infatti, no, io devo dire che veramente lei tutte, anche la simpatia, cioè veramente.
0: Assolutamente, sì, ma io vedi come sono, mi sto citando adesso, esprimendo adesso, così sono nella vita. Cioè,
1: questo è bello,
0: io ci
1: perché
0: scherzo
1: non,
0: su,
1: perché non hai una doppia faccia come invece purtroppo nell'arte, sia in un modo... quando si è in determinati ambienti e poi nella vita di tutti i giorni si diversi. La bellezza, secondo me, l'essenza poi vera di una persona è proprio questo, essere così fuori dalla vita di tutti i giorni e dentro la vita di tutti i giorni lavorativa. Ecco, questo è bello.
0: Assolutamente.
1: E poi sì. Si arriva di più e tu arrivi e come. Allora, grazie. Adesso ti tocca, tu non lo sapevi ma adesso io te lo dico, ti tocca fare lo speaker, quindi sei tu che me la lanci la canzone, Ti faccio lavorare.
0: Ecco, ammazza. È la prima volta che ricevo una proposta di fare lo speaker.
1: Sì.
0: Allora, vediamo se va bene così.
1: Prima però ti voglio... Però prima ti voglio...
0: chiacchierata con il nostro Salvo Di Vita.
1: Sì, che io ringrazio tantissimo, ovviamente.
0: Ecco, grazie a te Alessandra, sei grazie veramente grande. Grazie a nome anche di tutto il mio staff. E dopo questa lunga chiacchierata con il produttore, il dottor Salvo Di Vita, perché... non ascoltare uno dei suoi successi intitolato A mia figlia.

0: contatto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music. Best music.

0: Survivor, Survivor per semplicemente gli America, si parlava prima, no, dei gruppi quelli, giusto Gianni, dei gruppi proprio importanti,
1: quelli della, che contano, sì,
0: della musica mondiale, no, gli America sono uno di quelli, no, perché chiaramente sono, sono dei personaggi, mamma mia, anche questi ho avuto l'onore però di vederli 4 anni fa in quella della Toscana, a Fiesole, che suonavano all'interno di un anfiteatro romano, cioè il, allora io vorrei sapere una cosa, no, da questi, no ma dagli storici oppure da questi grandi musicisti, da questi grandi, ma come hanno fatto i romani? Perché all'interno di un anfiteatro romano, se tu vai a suonare, l'acustica è perfetta, non va da nessuna, parte, è lì, la senti lì,
1: è un tempio, sì, così, un bel tempio.
0: La senti lì, non si disperde, tu esci dall'anfiteatro, fai 50 metri, non senti più nulla. Questa è la perfezione di
1: dell'acustica. Sì.
0: Dell'acustica, insomma, dai. Come facevano? Vabbè, e l'hanno fatto, è chiaramente la grande prova. Che c'è? Cosa vuoi? Ragazzi, che non ne posso più io di te, guarda, veramente ti licenzio, ti mando a, volevo dire un nome ma non lo dico perché poi dopo ci cacciano pure anche da tutte quante le emittenti. Guarda che ti sbatto a RTL, eh? Brian, oh. Tra non molto il Vintage Italy, come dici Brian, a RTL, beh, c'è della gnocca dentro, lo so.

0: Allora, Peppino Di Capri l'altra settimana l'abbiamo usato, se non mi sbaglio, no? Per
1: sì.
0: Il vita, sì, dalle
1: occhie. Esatto, sì.
0: Ok. Allora, mi hanno detto che ti hanno inviato via WhatsApp, caro, anzi non abbiamo dato la mail, non abbiamo dato il WhatsApp, non abbiamo fatto una minchia in questa puntata. Gianni, mamma mia, come siamo stati. Comunque, vabbè, a prescindere da quello, lascia stare, tanto ormai con Dolce Alice Live la conoscono, chi se ne frega, vai. In fondo magari. Allora, diciamo una cosa, ti hanno mandato per WhatsApp una notizuola, è vero?
1: Esatto, sì. Ma è, secondo me c'è un nesso con quella di poco fa.
0: C'è un nesso?
1: Perché, sì, sicuramente, guarda, perché poco fa abbiamo annunciato la notizia di quella donna che deteneva 200 uccelli e in vista di ciò hanno beccato un uomo nudo che corre in strada. Tallonato dalla polizia, entra in chiesa durante la messa. Tu ti immagini il prete che fa la messa e lui si presenta con il parpannizzo di fuori.
0: Che poi fa, voglio dire, fa pandare, no? Perché come il batacchio delle campane, no? Si chiama batacchio.
1: Esatto, il prete si era confuso, ma è mica il battente del campanile.
0: È quasi uguale, vai.
1: Comunque. Una bella gara con la polizia, che poi si è rifugiata in chiesa, perché là la polizia, come tu sai, non ha accesso per certi versi.
0: Vabbè, comunque l'hanno beccato, io spero che l'abbiano perlomeno insomma
1: gliel'abbiano amputato.
0: Amputato magari anche sì, perché vuol dire che sicuramente quello è un pazzo. Allora, Vintage Italy, sentiamo cosa è andato a pescare il ragazzaccio in questa settimana. Sentiamo un po'.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Bravo Brian Belair, altro bravo.
1: Fabio Concato, che è stupendo.
0: Mamma mia, mamma mia. Allora, ma Concato è una di quelle voci che io adoro, capisci? È insuperabile, è vero?
1: Un'altra colonna, un altro pilastro della musica italiana, indimenticabile, Fabio Concato. Con il suo Domenica Bestiale, anche questa che abbiamo appena ascoltato. Grandi, grandi successi, sì. Comunque la redazione, Max, ha mandato un'altra notizia clamorosa. Guarda, questa è veramente
0: ancora
1: strepitosa.
0: Ancora?
1: Sì, sì, sì, sì. Questa è favolosa, guarda. La vuoi ascoltare?
0: Certo, certo.
1: Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello. Ma è quello della caserma. Cioè, tu ti immagini, cioè, si vanno a consegnare da soli. Cioè.
0: No, questa... vabbè. Sono un branco di deficienti,
1: cioè scavalchi il cancello per scappare e ti vai a consegnare i carabinieri, hai capito?
0: No, ma sono veramente delle cose, ne fanno di tutti i colori, ne fanno di tutti i colori. Allora, bene, continuando, tra che c'è? Che bussano alla porta, bussano alla porta, vai a aprire, Brian, scusa.
1: Sarà Loris?
0: Sicuramente il Loris, che a quest'ora soltanto lui può arrivare. Arriva 10 minuti prima e va via 1 minuto prima. Parte la sigla e lui va via, va va. La musica, You Time and the Star, Electra per Aquarium Dreams.

0: Allora, 1978, perché ho visto mentre girava il vinile, c'era scritto Atlantic, una delle case discografiche più importanti al mondo, no? Negli anni, c'era la Motown e poi c'era Atlantic. E 1978 per questo Aquarian Dreams, che è un brano semplicemente strumentale, anche se poi arriva l'abitudine di mettere qualche vocina, qualche coretto, però è totalmente strumentale.
1: Strumentale, sì.
0: È molto strumentale, molto strumentale. Allora, notizuole non ce ne sono, notizuole non ne abbiamo, giusto?
1: Qualcosina c'è, perché sono tutte notizie strane comunque. Vai, la redazione. Sì, perché pensa che c'è un uomo che alleva i piccioni sul tetto e getta uova ai condomini. Loro esclamano: non ne possiamo più, è un incubo.
0: Sì.
1: Allevi i piccioni per fare le uova e poi li tiri addosso ai condomini. Pensa un po', che tecnica.
0: Va bene. Allora, che si fa, Brian? Musica, e certo, è la radio questa, la trasmissione radiofonica, che vuoi mettere un filmato? Guarda, ogni tanto mi preoccupi veramente. Al Green Love Relation.

0: Loris Marchi, ci sei? Sei presente? Gianni, lo vuoi chiamare tu? Perché io non ho più voglia.
1: Loris, dove stai, Loris? Sì, ti sì. Sei nascosto?
0: No, sei alto. No, quella cosa che si diceva prima, no?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, ti tengo più basso io. Allora, no, perché sono cose tecniche, noi abbiamo la perfezione su tutto, no? Allora tante volte, sei più basso, sei più alto, invece poi non è vero, perché magari due ore che stiamo trasmettendo e i nostri padiglioni auricolari
1: si
0: atrofizzano, vista la nostra veneranda età. Loris, Brian, ci siete? No, perché poi io dopo vi mando, capisci dove? Ah, ecco, avete capito. Allora, se ci siete, partite con questa benedetta sigla, per favore, mamma mia. Eccola, ci sono, ci sono. It has become appallingly obvious that our technology has exceeded
2: our humanity. I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di Ain't Nobody, un successo americano firmato Rufus and Chaka Khan. Pubblicato nel 1983 come singolo principale dell'album dal vivo Stomping and the Savoy. Il brano ha raggiunto le prime posizioni nella classifica Billboard R&B e ha vinto un Grammy Awards nel 1984 come miglior performance R&B di un duo o gruppo. È stata scritta dal tastierista della band David Hawk Wolinski. Curiosamente il produttore Quincy Jones avrebbe voluto il brano per Michael Jackson. Wolinski però aveva già promesso la canzone ai Rufus. Il testo descrive un amore profondo e appassionato, celebrando una connessione così intensa di sembrare magica.

0: è considerato uno dei classici più duraturi dell'era synth-funk ed è stato oggetto di numerosi remix e cover nel corso dei decenni. È il Nobody, Rufus and Chaka Khan. Perché la radio è il teatro della mente.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: brano meraviglioso, che brano meraviglioso, 1980, Curtis Mayfield, quello del lento meraviglioso, del lento strapamutante, eccetera eccetera. A noi è piaciuto.
1: Che c'hai?
0: Che c'hai, Baro? Ah, il microfono. Allora, no, perché non riuscivo a vedere. Tramite, ok. Allora, hai la notizuola? Ah no, dai, facciamo una cosa. No, Gianni, lascia stare. Diamo WhatsApp e mail, dai, perché mi sento oppresso di questa cosa che non riesco.
1: Certo, manca, effettivamente. Quindi prendete carta, penna, segnate 348-349-1141. Questo è il nostro WhatsApp.
0: Oh, perfetto, benissimo. Allora la musica, Brian, non è la TV questa, che Happy Days? Ma va, smettila. Sei un cretino, sei. Guarda cosa è andata a fare. Aia. Allora, Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Over Now Lover. Ah, te l'ho detto una beata minchia, però l'ho detta bene. Caro Gianni.
1: Studiavo l'inglese, sì.
0: No, ho detto, praticamente non ho detto, vabbè. Allora. Sta per terminare, cari amici, cari amiche, dovete pensare all'altra puntata di Dolce Alice Live. Stasera, cioè in questa puntata, dico stasera perché so, stasera, domani, dopodomani, pomeriggio, mattina, a colazione. Siamo stati un po' così, un po' figli dei fiori, un po' farfalloni, un po' non lo so. Dovete pensare che qua manca soltanto che è sta con gli WhatsApp, non lo dovevi dare il WhatsApp, l'hai sentito? Mamma mia. Allora, dovete pensare, manca ancora 15 minuti al termine di Dolce Alice Live. Io volevo fare una cosa, Gianni, che ne pensi?
1: Sì.
0: No, quel microfono lì, io te lo, sai dove te lo caccio?
1: Si sente alto ancora?
0: No, perché, no, va e viene, capisci? Deve essere quel difettuccio che hai su. Allora, no, scusate, sono cose fra di noi. Ma poi va a comprare i microfoni su Temu, poi dopo alla fine vedi cosa succede, succede le minchiate. Allora,
1: allora il costo del microfono, è questo il problema.
0: Infatti non è quello. Allora volevo non lo faccio mai, no, però Gianni, siccome che è un'amica e anche tua, perché so insomma che se l'hai intervistata, è un brano dance, non lo faccio mai perché essendo un'amica mi fa Max, ma che ne pensi di JM se la mandiamo con Dreams?
1: Certo.
0: La mandiamo, dai, Brian, è quello il file. Beh, no, Brian, no, il Brian, mamma mia, è un cretino, guarda, mamma mia. Dreams DJM, ed è un brano dance da discoteca, ora di qualche tempo fa, di un paio di settimane fa, un mese fa, una cosa del genere. Allora vi do un'anticipazione, ve la voglio dare perché è giusto che voi la sappiate. Allora siamo in sala io e proprio DJM, perché uscirà il nostro brano alla fine di maggio. Oh.

0: Allora, DJ Ham, disjockey donna, ok? No, no, perché prima non l'ho detto, capisci? Ma magari di
1: tanti la conoscono, sì.
0: Dream, il brano Sogno, è il sogno di questa donna di diventare una dei disjockey più bravi d'Italia, donna chiaramente, perché poi se entra nel campo degli uomini ci sono pure io, allora non ha chance, capisci? Ora mi sta ascoltando chiaramente, mi va Max, ma va, sicuramente succederà così. Allora, detto Gianni, ci sei, perché quel microfono
1: sì,
0: lì...
1: certo che ci sono, mi senti, sì?
0: Ti sento, guarda, malissimo in una maniera, cambia microfono, non so cosa puoi fare, cambialo, buttalo via quello lì, perché veramente hai cambiato, hai messo il coso, sì, il bananone.
1: Ok, capito, sì,
0: hai messo il bananone, che pure quello si sente male. Allora, va bene, no, stavo scherzando chiaramente. Posso permettere di scherzare con Gianni, chiaramente. Allora, era DJM con Dream a Dolce Alice Live.

0: Crying in Love, non mi ricordo l'anno. Mariah, per cortesia, l'anno? Ok, prendi la copertina del vinile e guardi. Giralo. Ok, è piccolino sicuramente. 78. Oh, 1978. L'ha trovato l'anno, il Brian House.
1: L'annata del vino buono, sì.
0: Sì, quello del vino buono, veramente. Anche del vino buono. Soprattutto del vino buono. Allora, ho conosciuto tante donne nate nel 78, sono delle grandi gnocche. Allora, detto questo, che cretino. Un bacione e un baciotto a tutti quanti voi. Finisce Dolce Alice Live. Un ringraziamento a Gianni. Eccolo lì.
1: Grazie a voi tutti, grazie Max. Okay. E mi raccomando. Perfetto. Non mancare agli appuntamenti settimanali.
0: Bene, no, assolutamente no. Un ringraziamento a Alessandra Sassa in redazione e naturalmente un ringraziamento a quel ragazzaccio.

che è dalla parte opposta del vetro che cura tutto quanto la baradana. Che vi devo dire da parte del sottoscritto? Un bacione, un baciotto, e mi raccomando, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train.
3: Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo l'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bejan, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

0: E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica, ma Cherie, Venerdì 20.
1: Ti metto la

0: Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, ma chérie, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono, segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma
0: sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è mm-hmm. dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa, si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. Da 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così un... però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. I've Got You Under My Skin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con l'interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio Gabriele Ballabio.

0: partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio De André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
1: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
0: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
1: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
0: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
1: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
0: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
1: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
0: Molto volentieri, grazie.
1: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
0: Ciao a tutti.
1: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: you.
1: Well, if I had followed board my
2: Jazz way. Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yeah, yeah.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: The Night Life. The Night Life. The Night Life. The Night Life. Con Dario Biondi.

perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito